Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lourdes l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una

0: The Wynettes.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Open the window, man. Let's do something. Get out of here. Let's go for it.
4: Come on, man. Why not?
3: Let's do it. I'm gonna be back in a second. Let's go for it.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Domenica, lodi mattutine.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ora.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche. L'economia. La scienza. Il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapore.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Buongiorno, buongiorno e bentrovati di nuovo su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pieroni, come ogni domenica, e direbbe Andrea Caneschi, come ogni maledetta domenica, perché è presto la mattina, quindi buongiorno a tutti i coraggiosi. E questo è Incontri in Famiglia. Insieme a me, che ha appena sorriso, c'è anche il mio socio, il mio compare.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica da Mirko Perugini, il cuoco contadino.
0: Il cuoco contadino, che voi dovete sapere che comunque c'è un colloquio ovviamente fra noi, apro virgolette, colleghi di radio, no? E quindi ogni tanto mi manda anche delle foto di quello che cucina, perché lui lo fa di professione, io mi guardo bene dal rimandargli le foto di quello che faccio io.
1: Cerco di farti ingolosire, no?
0: Annaggia la miseria, ladra. Va bene, sì, comunque questo è quello che facciamo, è quello che cerchiamo di fare con voi, cioè dare degli spunti per poter poi andare a fare qualcosa la domenica. E siamo anche in tempo, perché oggi è il 26 luglio, sono le 9.02 e siamo sempre in diretta rigorosamente. Dunque, oggi una puntatona da un tema importante. Il tema oggi è le uova, un ingrediente che racconta la cucina, la tradizione e la famiglia, giusto?
1: Certo, le uova sono il simbolo della famiglia, il simbolo di ciò che ha nutrito anche tante persone, anche perché l'uovo è l'alimento perfetto per far sì che possa dare i nutrienti giusti ad una persona.
0: Esatto, quindi l'uovo in effetti è proprio un alimento, lui sì. Da solo contribuisce a fornire tutte le proteine, vitamine, sali minerali.
1: Tutto nella giusta percentuale, veramente. Anche tutti i nutrizionisti lo dicono, è l'alimento perfetto per tutte le persone.
0: Anche perché non dimentichiamoci che lì di mezzo eventualmente c'è il gallo, no? Ma finché non c'è il gallo...
1: Certo, anche perché le galline ovviamente in natura, quando cominciano a raggiungere i loro 7 mesi di vita, possiamo dire intorno ai 5-7 mesi di vita, iniziano a produrre le uova, e quelle non vengono fecondate ovviamente dal gallo, sono uova che poi dove non nascerà il pulcino ovviamente.
0: Sì, speriamo proprio di no.
1: Se no sarebbe un problema capire da dove.
0: È vero che siamo una radio che comunque ha una bella origine cattolica, no? E quindi certo, c'è un dogma all'inizio,
1: esatto,
0: di tutto,
1: esatto.
0: Però almeno l'uovo, no? Ecco. Questo si sa, anzi si dice che è nato prima l'uovo, la gallina, sono quelle cose che penso che non risolveremo mai.
1: È un mistero grande.
0: C'è chi dice l'uovo perché comunque ci può essere stato una unione di elementi, no? Perché far nascere la gallina subito, da dove è nata?
1: Esatto, infatti non si coltiva nemmeno.
0: Esattamente. Quindi, ripeto, adesso andiamo avanti con la puntata, ma come al solito io non vorrei annoiarvi da subito, perché ancora è presto, no? Quindi ripeto, sono appena le 9.05 passate, quindi io direi, se siete d'accordo, di sentirci una canzoncina semplice che non ci fa impegnare, ma che comunque ci accompagna all'inizio di questa puntata di Incontri in Famiglia. Che ne dici, andiamo?
1: Vai!
0: Andiamo allora, andiamo con Cat Stevens, il gatto Stefano, nel senso che questo qua è un grandissimo autore, e si intitola Morning Has Broken, la mattina si è rotta.

0: Rieccoci dopo Cat Stevens e la mattina, diciamo, rotta, come dice assolutamente lui. Allora, noi siamo in diretta dallo studio 2 di Camucia, come oramai sapete, e dalle nostre finestre vediamo un paesaggio su Cortona e vediamo...
1: Invernale, oggi invernale.
0: Oggi vediamo che sta arrivando un temporalone, speriamo bene, noi siamo in streaming, quindi comunque se avete delle interruzioni portate pazienza e portate anche qualcos'altro. Perché...
1: se volete siamo qui.
0: Se ci fosse qualche problema. Oggi, come ripeto dall'inizio, parliamo di un tema che sono le uova, abbiamo detto della nascita, della fertilità, e anche adesso vogliamo parlare di quanto l'uovo nella cucina italiana è stato per secoli un alimento. Vai Mirko.
1: Sì, come detto all'inizio, l'uovo è stato un alimento che ovviamente serviva anche per sfamare molte famiglie, no? Dava molte proteine, si usava più che mai anche per persone un pochettino, magari le ammalate, i bambini, per dargli più nutrienti, per gli anziani, per cercare di rinvigorirli un pochettino. E quindi ecco, poi piano piano abbiamo sperimentato in cucina per fare la pasta, per fare i dolci, per fare le creme, per fare tutto quello che conosciamo sino ad oggi, e poi tutti i vari tipi di cottura delle uova, no? Bollite, al tegamino, poché o affogate, in forno, fritte, insomma le uova poi si possono fare in mille modi.
0: E crude.
1: Sì, se sono freschissime,
0: esatto.
1: Freschissime, oppure pastorizzate.
0: Ecco, pastorizzate, quindi non dentro il guscio, ma già aperte.
1: No, aperte e lavorate ad una temperatura consona che si possano mangiare, diciamo, da crude. Allora, la pastorizzazione è un abbattimento di tutti i batteri che possono causare qualsiasi problema all'uomo su un uovo crudo. Perché? Quando la gallina depone l'uovo, uno vede che fuori dal guscio ha un liquido un pochettino viscido, no? È quella cosa che protegge l'uovo, perché l'uovo sappiamo bene che respira. E se noi laviamo l'uovo, gli togliamo quell'involucro che poi si asciuga, perché per la gallina è un lubrificante, perché ovviamente deve partorire. Diciamo che la gallina tutti i giorni partorisce, possiamo dire così.
0: Povera, ecco, povera
1: ecco,
0: cocca.
1: Ecco, e poi vediamo che l'uovo, magari all'inizio sono piccoli perché loro devono farsi, si ingrandisce l'uretra, insomma.
0: Quindi l'uovo si ingrandisce anche con l'età della gallina, in pratica.
1: Allora, l'uovo è come ovviamente dentro al corpicino della gallina deve farsi spazio.
0: Certo.
1: E il suo apparato riproduttivo, ok, piano piano inizia a fare le uova, e poi prima le fa piccole per ovviamente per farsi anche la strada, perché è così. Perché è una cosa naturale, la natura non vuole, cioè non ha segreti, ok? E piano piano diventa un uovo di quelle dimensioni che vediamo, intorno ai 65-75 grammi, insomma un uovo grande. Poi quando cominciano a smettere si vede che fa un uovo un pochino sproporzionato, magari vediamo dentro che ha due tuorli, vediamo che è molto grande, e lì sono in dirittura di arrivo oppure si fermano.
0: Okay. 65-75 grammi, già, sì. Già qui si vede, ti ho sgamato, che comunque hai anche tu, diciamo, le tue uova in fattoria, immagino.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io ho un po' di uova, ho un po' di galline livornesi, e quindi uso quei. Poi dopo parleremo anche della differenza, diciamo, tra, anche se non esiste più il concetto di razza, però tra di specie, possiamo dire, di galline, e vi spiegherò qualche piccola accortezza. Quindi dicevo, è una procedura per far sì che si possa utilizzare l'uovo anche, possiamo dire, crudo, però in piena sicurezza quando è pastorizzato. Oppure se noi abbiamo le nostre uova, non le lavate mai le uova, ma tanti, io penso che molti di voi possono saperlo. Perché? Perché come detto prima, quella membrana che produce la gallina quando gli esce l'uovo è la protezione dell'uovo stesso, e non la fa attaccare da batteri, ok? Sappiamo bene che l'uovo potrebbe, la prima causa è la salmonella. E quindi se uno gli toglie quell'involucro, cioè lo lava e gli porta via quella membranina che hanno noi, a noi invisibile quando è asciutta, può essere attaccata da qualsiasi batterio. E quindi è meglio sempre usare un uovo fresco che sia di giornata o di al massimo 2-3 giorni. Ok, poi dopo l'uovo, se è, io vi dico sempre, se è il vostro Potete farne, cioè anche se ha 5-6 giorni potete usarlo anche crudo, perché sapete bene come fare. Se lo comprate dovete vedere anche se è possibile la data di deposizione, se volete usarlo fresco, magari per fare un tiramisù, per fare una maionese, per fare una salsa che dove l'uovo sia crudo. Ecco, quindi qui tocca starci molto attenti, se no si usa l'uovo pastorizzato e lì andiamo tranquillissimi, perché poi quelle confezioni possiamo anche direttamente berle, perché veramente non per chi, a chi piace ovviamente,
0: e a chi siamo, piace sì, ecco. Infatti io non, no però
1: siamo in piena sicurezza, ecco.
0: Ecco, l'uovo si diceva anche, si dice anche oggi, no, è ideale per i bambini, no?
1: Certo, è certo, perché l'uovo è un nutrimento, come detto prima, ha molte proteine, ha dei grassi giusti, ha tutte le vitamine, ha zuccheri, ha tutto ciò che, di cui un essere umano ha bisogno. Okay. Quando da piccoli ci facevano l'uovo sbattuto, che si chiama zabaglione,
0: ecco, esatto.
1: E noi si diceva l'uovo sbattuto con lo zucchero, era quella cremina che tu lo davi a un bambino e gli davi un tocca sana come la pappa reale.
0: Sì, ecco. sì.
1: E quindi è quello. E anche il tiramisù, perché si chiama tiramisù?
0: Sì.
1: Uova, caffè, cioè sono tutte cose che danno vigore alla oltre che essere gustoso, danno vigore alla persona stessa.
0: Uova, bellissimo. Allora, sono le 9:14, è il 26 luglio 2026, siete con Radio Incontri in Blu Cortona, ci ascoltate in tutta la Toscana, in DAB, cercate Incontri sulla vostra radio, alla lettera I, trovate l'iconcina per quelle più nuove, oppure in FM sugli 88.4 e 92.8, ci trovate anche in modulazione di frequenza, sperando che il temporale non distrugga niente oggi, andiamo avanti. E l'ultimo, ma non ultimo ovviamente, per chi è dentro la parte digitale della nostra vita, quindi ha un telefonino in tasca e poco più, ecco lì. Basta che andate su radioincontri.org, trovate un tastino play e effettivamente qualcuno mi dice: ma quando apro il sito potrebbe anche suonare da subito? Io sono un po' conservativo, perché sono per rispettare l'ascoltatore. Se lui è andato nel sito non è detto che voglia ascoltare la radio, ma magari vuole andare, certo, a vedere in qualche parte, in qualche sezione, ce ne sono tante dove potete trovare i podcast, quindi tutte le puntate registrate nel corso degli anni. E vi ricordo che Radio Incontri è, diciamo, in vita dal 1987 ufficiosamente dal 1985, comunque 87, 2026 stiamo entrando nei 40 quindi abbiamo già preso ianta. bene, allora tu che fai questa sera?
1: Vado a lavorare io, però.
0: Vai a lavorare?
1: sì, questa sera sì.
0: Sentiamo quello invece vuol fare Noemi, tu. Vai. Che fai questa sera?

0: già. Siamo qui di nuovo insieme. Tu cosa fai questa sera? E lo sai che Noemi interrompe tu. Così, la sì. canzone finisce così. E va bene, non è un problema. L'abbiamo prevista. Quindi beh, parliamo di uova. Sì. Vogliamo parlare delle differenze tra le uova bianche e le uova marroni?
1: Sì, perché ovviamente, sì, ovviamente ce ne sono molte specie, no? In Italia abbiamo molte specie di galline. E ogni gallina, posso dire, è anche per il suo, possiamo dire anche per il suo habitat, ok? Magari tutte si adattano a tutti i climi, a tutte le zone, tutte le posizioni. Io per esempio prediligo, non me ne voglia chi alleva galline rosse o di altre specie, io prediligo le livornesi, perché secondo me l'uovo ha quella spinta in più rispetto alle altre. Sono tutte buone, perché ovviamente, come sempre detto, se vengono, poi dopo spiegheremo anche le differenze di allevamento, ok? Però se vengono trattate bene, con i giusti mangimi, i giusti cereali, il giusto apporto di acqua, tutto quello che la gallina ha bisogno, l'uovo poi si sente da quale tipo di allevamento viene. Però secondo me l'uovo bianco ha una callosità molto più tenace rispetto a quello rosso, perché la gallina livornese si muove di più, è molto più razzola molto di più, e poi se uno magari vede che ha, che ne so, qualche albero, che loro ti volano anche in cima a un pioppo.
0: Addirittura?
1: Sì, assolutamente.
0: Se la gallina non vola, invece
1: la livornese va su. La livornese va su, e quindi ecco, c'ha molta più forza,
0: okay? Sarebbe, poi, scusa, quella bianca?
1: Quella bianca, sì, con la cresta rossa piegata.
0: Perfetto.
1: Ok. Che tipo anche la padovana, insomma, bianche ce ne sono diverse, ok? Come anche le rosse ce ne sono molti tipi. E secondo me ha una callosità molto più forte, più tenace nell'albume rispetto ad una rossa, e ha anche un colore, che poi anche il colore del tuorlo lì è, possiamo dire tra virgolette, una leggenda, perché anche in base a quello che gli si dà da mangiare può cambiare il colore anche il tuorlo, ok?
0: Ah, e questo volevo infatti chiederti, cioè è una leggenda il fatto di vederlo più giallo, più rosso?
1: Sì, perché,
0: cioè, alla fine cambia solo il pigmento, ma non cambia,
1: sì, perché magari no, perché ovviamente tutte le galline devono mangiare i cereali, devono avere la loro proteina, devono avere il loro ceneri, devono avere i loro minerali, devono avere tutto quello che serve per far sì che stia bene la gallina e venga un uovo fatto bene. Se poi dobbiamo vedere anche dove vengono destinate le uova, perché se vengono destinate ad un pastificio, tu vedrai un tuorlo molto più un arancione acceso, ok? Ma non perché gli danno coloranti, perché chimici, gli danno un apporto di cereali o di coloranti naturali, parliamo sempre di roba naturale, che accentua il colore del tuorlo e fa sì che tutte le paste siano ben gialle.
0: No, ho capito, sì, ma grazie, perché in realtà sono quei piccoli, apro parentesi, segreti che comunque non tutti conoscono, no? Perché
1: certo,
0: c'è molta leggenda anche sulle uova, sul fatto, come dici te, dei coloranti. Ah, guarda, queste sono rosse, vai a capire quello che gli hanno dato.
1: No, non c'entra niente, anche perché ovviamente adesso, ad oggi, fortunatamente sotto questo punto di vista posso spezzare una lancia a chi ha fatto le leggi, ok? Perché tutela anche il consumatore, perché se c'è un consumatore attento che capisce quello che, anche quando andiamo magari apro parentesi poi dopo, senza che mi incarto, nel senso, se tu vai a prendere un uovo e lo vedi in quel modo, tranquilli, perché uno sa bene che vengono destinati ad alcune preparazioni, ok? Poi c'è l'uovo in gabbia, c'è l'uovo all'aperto, c'è l'uovo a terra, c'è l'uovo biologico, poi lì dopo vedremo anche altre cose.
0: Sì, esatto, dopo faremo anche una disamina sui numerini, okay, che troviamo.
1: Esatto, e anche su quando uno alleva le proprie galline, io gli do il gran turco, e non basta solo quello, cioè quando uno va a prendere anche una miscela di cereali, che di cereali si deve parlare ovviamente, deve guardare anche l'apporto di nutrienti che dai alla gallina, perché non è più la gallina di una volta. Una gallina una volta durava almeno anche 7, 8 anni, 9 anni, adesso 4 anni le galline smettono di fare l'uovo.
0: Ecco, ma questo perché?
1: E perché capire. Purtroppo? Perché? Perché c'è il cambiamento di genetica che l'uomo ha creato, non naturale, perché se no, se uno, tu pensa a un allevamento che vende galline per le uova, se io devo tenere 100 galline per 7 anni, anche se qualcuna morirà, qualcuna una ne perde, perché purtroppo fa parte del microcosmo che gli si crea intorno a loro, però non comprerò mai galline prima di quei anni, e quello che li vende dice che faccio?
0: Eccola là, l'obsolescenza programmata.
1: È così,
0: torna
1: così.
0: Anche sulle galline.
1: È così, come su tutto, è così. E quindi ecco perché magari hanno modificato, ci ha messo le mani l'uomo, ha modificato la genetica, e quindi durano meno. E si invecchiano molto prima rispetto a 30-40 anni fa.
0: Ecco, una volta il pollaio era un luogo della casa del contadino, no? Il certo. Pollaio era vicino casa, la massaia andava a raccogliere le uova tutte le mattine.
1: Era proprio il lavoro fatto per le, cioè diciamo erano proprio le donne che guardavano questa cosa. Perché? Perché una volta si vedeva che le donne dovevano, come si diceva la prima puntata, no? Rigovernare la casa, rimettere a posto magari il pranzo, gli avanzi, ok? Allora...
0: Sì, sì, che parliamo anche del governare, che esatto. Non è una cosa
1: esatto.
0: Da poco.
1: Esatto. E quindi ecco, tenevano le galline l'intorno, come dicevamo, anche nell'aia e nel cortile che avevano adibito per la bassa corte, perché come i volatili gallino che si chiamano animali da bassa corte, e gli danno gli avanzi, gli davano la roba, guardavano delle galline, guardavano quelle che dovevano essere anche macellate, guardavano le uova, insomma. Era un lavoro che una volta era per le donne, non me ne vogliano, ma è così, insomma, ecco.
0: Ecco, ma
1: era così.
0: Una curiosità, ho visto il pollaio, c'è comunque sempre una scaletta comunque per farli muovere, no? Specialmente in quei pollai di una volta, no? Questo perché amano comunque stare più in alto rispetto ad altri,
1: allora,
0: stanno per terra.
1: Allora, la gallina possiamo dire che si fa anche il suo nido da sola. Ok, se tu le lasci libere senza un, allora uno le tiene un pochettino più alte anche per cercare di proteggerle da predatori, da animali, no? Vuoi la faina, vuoi la donnola, vuoi la volpe, quello dopo certo serve una recinzione fatta bene, però la gallina, un pollaio è formato da un trespolo, che sarebbe un legno, ok, tipo uno scheletro di una steccionata, ok?
0: Sì.
1: Due pali piantati a terra e uno messo che collega i due pali piantati a terra con i chiodi. Lì le galline andrebbero a dormire e dormono con un piede sul legno e uno tirato su.
0: Ah,
1: capito? Dormono così le galline.
0: Comodissimo.
1: Però per loro è comodo. E poi ci sono i loro nidi, perché loro sono molto gelosi delle loro uova, perché possiamo dire che per loro sono i loro figli.
0: Certo, è vero.
1: Ok, sì. È così. E quelle ovviamente non lo sanno che sono fecondate o meno, poi dopo uno lo vede con il gallo, perché è normale, no? Però ecco, lì poi dopo c'hanno il loro giaciglio, il loro piccolo giaciglio fatto o dalle galline stesse o dall'uovo. Tu guarda una chioccia quando inizia a covare le proprie uova, mette intorno tutta quel pelo che sembra cotone.
0: Okay. Sì, ha una cura incredibile,
1: ecco,
0: è vero.
1: Sì, e sì. Si preparano le loro postazioni, possiamo dire, o per covare o per deporre le uova, e loro vanno sempre lì. Non le troverai mai e poi mai su un altro giaciglio da un'altra parte, anche perché poi sono gelose della loro casa, possiamo dire.
0: Vabbè, chiaro, chiaro. Bene, quindi la massaia raccoglieva le uova e faceva questo lavoro importantissimo vicino all'aia, nel pollaio, insomma.
1: Certo.
0: Ma come si conservava l'uovo una volta, no? Perché oggi vabbè c'è il frigorifero, comunque ho visto che sappiamo tutti che negli scaffali non sono in frigo, ma sono fuori dal frigo i contenitori delle uova.
1: Sì, perché allora la cosa migliore nel conservare le uova ad oggi è un luogo fresco e asciutto.
0: È scritto dappertutto,
1: ma
0: così
1: perché,
0: anche sull'acqua, anche su.
1: Ma perché? L'umidità, come tutte le cose, dà fastidio all'uomo, dici oddio che maldossi, perché è l'umido. Cioè, sì. Capito che ti voglio dire? Cioè, un luogo fresco asciutto, perché se tu metti le uova in frigo, quando le tiri fuori che sono belle fresche, vedi che cominciano a sudare, tirano fuori acqua, ok? E lì dovresti cominciare a cuocerle quelle uova, non usarle nemmeno fresche.
0: Ok, quindi in realtà l'uovo andrebbe tenuto in dispensa,
1: andrebbe
0: più che in
1: tenuto
0: frigo.
1: In un dispensa nella parte
0: chiuso, magari,
1: bassa,
0: è buio.
1: Sì, e nella parte bassa della dispensa, perché l'uovo è un trasmette, ok? Cioè tu guarda quando fai magari una fettina fritta, un pollo fritto, un coniglio fritto, fai una cosa del genere, dice stasera comincio a condirlo, ci metto l'uovo così domani c'ha più sapore. È un conduttore naturale di sapori l'uovo, apporta ancora più sapore perché è un collante anche naturale, no? Vedi che attacca bene, anche perché se no poi anche per esempio la farina, anche per esempio il pangrattato si attaccherebbero più difficilmente se non metti magari un po' d'uovo, ok, nelle pastelle, in tutte le cose, e quindi ecco, va messo nella parte bassa onde evitare che si possano contaminare altri cibi, capito? Che magari l'uovo dice c'ha 15 giorni o 20 giorni, devo cuocerlo, no, magari sei sempre per la paura della, anche se non ce l'ha ovviamente, se non potrebbero venderlo, sempre della salmonella, perché è importantissimo, ok? C'è le norme HACCP, la prima cosa che dicono sempre è la salmonella, il nemico numero uno, quindi va sempre tenuto nella parte bassa o del frigo, se non vuoi tenerlo in frigo, o in una dispensa sempre fresca e asciutta e lontana ovviamente da fonti di calore. Una volta era diverso, perché ovviamente non c'erano frigo, non c'erano queste cose, c'è chi le metteva nella calce, faceva con la calce viva, metteva, il rapporto era 1 a 4, cioè uno di calce e 4 parti di acqua, mescolavano e le mettevano lì dentro, ok? E l'uovo però durava tantissimo, poteva durare anche addirittura fino a 5-7 mesi.
0: Addirittura?
1: Sì, è verità.
0: Da che lo dico ai miei figli, quando vedono la scadenza che si approssima, diciamo di una settimana, ah no, questo l'uovo non si può mangiare più.
1: Poi dopo ti dico una cosa carina, nella cenere. E anche lì facevano delle stratificazioni, ovviamente la cenere pulita,
0: sì.
1: Perché la vagliavano, cioè non è che erano, mettevano roba che sporcava o che
0: la vagliavano. Per coloro che non conoscono questo termine, il vaglio è tipo un
1: setaccio, possiamo dire,
0: esatto,
1: no? La setacciavano,
0: sì.
1: E la polvere, quella bianca più fina, più pulita, facevano le stratificazioni con la cenere, lì durava un pochettino meno, però era sempre un uovo come dura. L'uovo in natura dura da solo dal giorno della deposizione almeno 28 giorni.
0: Ah, così com'è, senza toccarlo.
1: Così com'è, senza toccarlo. Più, anche se non lo mette in frigo, quello è. Però ecco, uno cerca di farlo durare almeno per quei 28 giorni. Poi non durerà mai un uovo 28 giorni in casa, perché poi, come hai detto te, si usano sempre.
0: Sì.
1: Ecco, quindi però ecco, più o meno le conservazioni, dopo sono tutti i frigoriferi, queste cose, c'è anche chi le fa sotto salamoia, magari le cuoce e le mette sotto salamoia, perché c'è anche quello. Poi le conservazioni sono molteplici, insomma, e anche in Italia le fanno.
0: Bene, e l'ultima cosa, poi dopo andiamo con un brano e poi dopo ancora partiamo con il nostro pranzo della domenica, sì. Ovviamente a base di uovo, e anche i modi di dire, no? Nella lingua italiana, ma anche nella nostra zona, avere una gallina dall'uovo d'oro, no?
1: Sì, quindi... vuol dire aver trovato anche una persona attiva, no?
0: Quindi una metafora.
1: Sì, cioè avere un investimento prolifico che insomma ti porti guadagno, una persona che ti aiuta bene nel proprio lavoro, capito?
0: Certo, e sai, in questi giorni stavo rileggendo, sto guardando, mi sto documentando, vabbè, io faccio di mestiere, sono un programmatore, quindi sistemista, queste cose qua brutte sull'informatica, però mi sto facendo un po' di cultura sulle AI, no? Sull'intelligenza artificiale, e mi diverto molto a trovare come posso dire, delle cose che vanno contro la logica delle AI, no? Sono riuscito negli ultimi periodi a virgolette sgamare le AI, no? Perché sai, è facile aprire le AI e dire ma come installo Word, no? E questo, finita lì la storia.
1: Sì.
0: Un pochino più complicato è cercare di capire come funziona, no? Quindi ora che c'entra con le uova, poi dopo te lo dico. In pratica l'AI funziona come, immaginate una costellazione, nel cielo io vedo tante stelle, no? E magari ne vedo due che sono luminose allo stesso modo, ma in realtà una è a 8 anni luce, l'altra è a 25 anni luce, che è un'enormità, no?
1: Certo.
0: Però l'AI funziona per vicinanza, quindi quando si dice che l'AI sbaglia, in realtà è perché ha avuto un'allucinazione, cioè ha visto una stella luminosa come quella che in realtà si vede nel cielo, che però era distante anni luce. Quindi ho provato anche a chiedere delle cose sulle uova e sulle uova
1: ecco,
0: d'oro,
1: ecco.
0: E quindi sono riuscito a farla sbagliare, fra virgolette, perché per assonanza, perché funziona così l'AI, funziona per assonanza, per vicinanza, sono sì. formule matematiche, eh?
1: Certo,
0: è tutta matematica, non esiste, ogni parola è tradotta sempre in tempo reale, ma non solo una parola, pezzetti di parole sono dei numeri, è una cosa allucinante, sono miliardi, veramente miliardi di parametri dentro un singolo AI che tu stai guardando. Allora, questa, e quindi sono riuscito, fra virgolette, a fargli dire, avere la gallina dalle uova e lui subito d'oro, no? E io invece gli stavo chiedendo, no, volevo dire naturali, ah sì, io. Allora è andata a cercare, capisci che in realtà questa cosa ci fa un po' capire che tu, hai parlato prima di Masai, hai parlato prima in queste puntate di nonna, no?
1: Certo.
0: Quindi l'AI effettivamente sa che un uovo fa bene, la composizione, certo. Ma non aveva una nonna.
1: Ah, ecco.
0: No, effettivamente sembra stupido, ma le esperienze dell'uomo, certo. per adesso almeno, non permettono di gestire all'intelligenza artificiale eventuali tipi di domande, un po' come è un test, no? Questo qua lasciamo perdere, se no annoiamo gli ascoltatori. Però in realtà questa cosa ci permette di capire che siamo ancora in un periodo, è come l'intelligenza artificiale alla fine, va considerata come se avessi un amico superintelligente, mm-hmm. che conosce tutti i manuali a memoria, che mi spiega tutto quello che gli chiedo, ma non facciamola ragionare, perché a quel punto è difficile che ci dia una risposta sana, come la nonna.
1: Ho capito.
0: E dopo la nonna, andiamo a sentirci appunto una delle due vite, no? La vita digitale e la vita normale, quella dell'uomo, con Marco Mengoni e per l'appunto la sua Due Vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Bene, allora siamo arrivati al nostro menù della domenica con protagonista.

0: lumachine o piperigate si chiamano. E l'unico modo per il quale, con la quale io posso amare questa pasta è con il tuorlo d'uovo. Poi dopo vi spiegherò come si fa. Poi faremo faremo la crema catalana, faremo le uova in trippa, ok? Le uova in trippa anche lì sono un piatto sempre della storia contadina, che è un piatto povero ma ricco di gusto. Comunque iniziamo dal rollè di frittata fatto con maionese e prosciutto cotto. Perché il prosciutto cotto? Perché il prosciutto cotto, con il suo sapore delicato e sapido, dà una giusta, non copre la dolcezza e la delicatezza dell'uovo. E poi c'è quel tocco di spinta, di brio della maionese che lega il tutto in perfezione. Okay?
1: Maionese fatta da noi.
0: Maionese assolutamente fatta in casa, certo, assolutamente. Quindi partiamo subito con gli ingredienti. Per fare il rollè o rotolo di frittata, chiamatelo come volete, serviranno per 4 persone 6 uova, un pochettino di prezzemolo tritato, sale, pepe, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato oppure di pecorino, dipende da quello che voi preferite, mezzo bicchiere di latte e 5 fette di prosciutto cotto. Per la maionese serviranno 2 uova, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino da caffè di zucchero, il succo di limone, un pochettino di aceto di vino, se preferite mettere il balsamico liberi di farlo, e olio di semi, o di girasole o di mais o gran turco, chiamatelo come volete. Potete farla anche con l'olio d'oliva, ma l'olio d'oliva dà un sapore molto più deciso, molto più forte alla maionese stessa, quindi dovete, cioè quello che vi piace più sentire mettete, ok? Senza nessun tipo di problema. E per decorare delle olive o nere oppure verdi. Quindi per prima cosa facciamo la nostra frittata. Si prende le nostre uova, si rompono in una boule o in una ciotola, chiamata come volete, io do sempre i nomi, diciamo, possiamo dire più moderni e quelli più comuni, e si sbattono insieme a sale, pepe, prezzemolo, parmigiano e latte. Questa frittata si può fare sia in padella, se avete una padella abbastanza grande, oppure in una teglia da forno. Nella teglia da forno basta mettere o la carta da forno o un po' di olio o di burro, ok? Noi la facciamo in teglia da forno, così almeno abbiamo anche una frittata rettangolare un pochettino più precisa, ok? Si accende il forno a 180 gradi ventilato, si mette la carta forno per foderare la nostra teglia. Vi do un consiglio: per far sì che la carta forno stia ben aderente alla nostra teglia, la accartocciate, ok? Dovete proprio stringerla, fare una pallina di carta da forno e bagnarla leggermente, così che vi aderirà perfettamente alla vostra teglia e non avrete quella cosa antipatica che dice oddio non mi ci sta la carta forno. In quella maniera non si muoverà più.
1: Aspetta, ridiccelo questo.
0: Dobbiamo prendere il pezzo di carta da forno che serve per la lunghezza, per la grandezza della nostra teglia. Si accartoccia, ok? Come quando si butta via una carta, possiamo dire, e si bagna leggermente. Non deve essere molla che proprio sia impregnata come una spugna, eh? Deve essere giusto bagnata. E poi si riapre, non si romperà mai, e si stende sulla teglia, ok? Così starà bella aderente. Si versa il nostro uovo e si mette in forno fino a che non sarà cotto, più o meno ci vorranno 10-15 minuti. Una volta cotto si fa raffreddare e nel frattempo si prepara la maionese. Maionese, oggi come oggi abbiamo la tecnologia, si fa con il mini peener, quindi si mette nel bicchiere del mini peener, si mette le uova, potete usare anche solamente un uovo intero con un tuorlo, è importante mettere l'albume perché l'albume dà monta e dà la consistenza alla maionese, ok? Quindi ci mettiamo il sale, lo zucchero, l'aceto, tutto quanto insieme, e meno che l'olio, ok? E iniziamo ad emulsionare la nostra maionese. Quando vedete che il nostro uovo prende aria, comincia a fare le sue belle bolle, mettiamo l'olio fino a che lo prende, fino a che non sarà ben consistente e sarà una bella crema. E la maionese sarà pronta.
1: Quindi il filo d'olio verso nel e poi continua a girare.
0: Sì. Si può anche mettere l'olio già all'inizio e la

0: se è pronta, però io consiglio sempre di metterlo dopo, così almeno si vede anche quanto ne serve, ok?
1: Sì.
0: Preparato il tutto, raffreddata la nostra frittata, si mette nel piano di lavoro, si spalma tutta per bene la nostra maionese. Non fate tirchi, mettetela la maionese, perché deve essere gustosa e anche i nostri bambini ne andranno golosi. E si mette il prosciutto cotto, delicatamente si arrotola e si fanno delle fettine. Sopra ad ogni fettina, che potrebbe essere larga intorno ai 2 cm, si può mettere un pochettino di maionese con una bella olivetta che dà colore e contrasto al nostro piatto. Il nostro antipasto è pronto.
2: Meraviglioso, devo dire, sì, ci hai fatto già venire fame.
0: Gustoso, facile.
2: Gustoso, facile, sì. Guarda, un nostro ascoltatore, e ripeto, potete interagire con noi al numero di WhatsApp 333-898-2560. Allora, ci sta chiedendo, bene, fatemi trovare un bel piatto di crostini neri e rossi con il peperoncino, e la domenica vengo a trovarvi, ecco, questo già ci dicono.
0: Ah, benissimo, e quello, l'abbiamo anche spiegati poi l'abbiamo questi, sì, voglia.
2: Vuol dire che ci segue, d'accordo. D'accordo. Quindi la maionese è l'emulsione tra il tuorlo e l'olio, no? Un'emulsione,
0: certo.
2: Quando si acquista direttamente, in realtà lì dentro si vede a volte, in quelle non troppo di qualità, c'è un sacco di roba che non capisco.
0: Ci sono i conservanti, ci sono tante cose anche un pochettino più chimiche, perché purtroppo anche l'industria deve sempre abbattere i propri costi. È così. Marco, è inutile dire
2: guarda,
0: che
2: poi
0: è diversamente.
2: Una di queste puntate, anche se non è il tuo diciamo la tua competenza principale, vorrei parlare anche del gelato, visto che siamo in estate.
0: Certo.
2: Perché in realtà ho visto dei servizi, mi sono un po' documentato, non con le iaie, ma guardando.
0: Sì.
2: E ho visto che sono delle cose allucinanti, cioè per trovare un gelato industriale veramente fatto
0: non
2: come
0: è
2: un
0: facile
2: gelato.
0: Perché adesso si sente tanto il sapore del ghiaccio sul gelato industriale, non più magari quella cremosità data dal latte, dalla panna, da quello che insomma usano per far sì che il gelato sia buono.
2: In alcuni gelati industriali ho letto che non c'è nemmeno più la panna,
0: usano tutto con l'acqua, il ghiaccio, tutta roba
2: usano,
0: che non voglio manco dire, via.
2: Comunque questo mi sento di dire, un gelato buono costa anche di più, ma andiamo in gelateria, in quelle,
0: esatto,
2: artigianali,
0: quelle
2: perché lì,
0: anche qui a Camuscià ce l'abbiamo e sono veramente squisite.
2: Sì, perché non fanno il gelato per vendere grandi quantità, no?
0: Per vendere la qualità quella giusta.
2: Esatto, vendono la qualità giusta perché il consumatore torni nel suo locale, quindi
0: esatto.
2: Cioè non è...
0: Anche se non ci va 4 volte a settimana, ci va 2, però quelle 2 volte si gode quel gelato
2: e lo
0: assapora, non è che lo mangia per fame, lo assapora.
2: Sì, purtroppo ecco, siamo talmente abituati alla fretta nel supermercato, no? Che ci costringe ad acquistare quello che mangiamo normalmente, però senza pensare più di tanto.
0: Esatto.
2: Bisognerebbe ritornare a pensare. Tornando all'uovo, l'uovo è ricco di grassi, ha sempre una funzione di donare colore, sapore. L'albume a che serve nell'uovo? Ma non per noi, per il pulcino.
0: L'albume serve per dare sempre nutrienti, serve sempre... Allora, al pulcino anche quando nasce, ok, gli danno l'uovo bollito. Ok, anche i vecchi contadini gli davano al pulcino l'uovo stesso, anche perché l'albume è ricco di proteine, ed è quello che fa sì che è la proteina che aiuta, ok.
2: Certo,
0: il giallo è la grassezza dell'uovo, il tuorlo è la grassezza dell'uovo, porta più grassi. L'albume dà più proteine, dà più nutrimento e dà meno grassi, ok? E quindi dà aiuta. E le proteine stesse anche aiutano in cucina. La proteina dell'uovo aiuta a far emulsionare, la proteina dell'albume aiuta a far legare, la proteina dell'uovo dà elasticità, legata sempre all'albume. Capito?
2: Quindi il pulcino si nutre di tutto l'uovo per uscire fuori, no? Di qualunque uovo. Mi viene in mente una canzone.

0: E questa, il pulcino Pio, ho scoperto, va da poco, devo essere sincero, che esiste in tutte le lingue. Quindi se si vuole sapere come fa il verso di un cane, di un gatto, in in inglese il gallo, voglio dire, no? Perché in effetti chi e chi ti ha detto che si
1: esatto,
0: chi,
1: chi, esatto, chi, no? Esatto, esatto.
0: Quindi questa canzoncina semplicemente voglio dire simpatica, no? Però in realtà è anche educativa per i bambini, perché
1: certo,
0: se gliela fai sentire in altre lingue
1: apprendono, scoprono, anche la lingua, certo,
0: apprendono anche la lingua, pensa te ragazzi,
1: certo,
0: come... Adesso guarda, facciamo l'ultimo blocco musicale, sono le 9:51, siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona, io sono Marco Piero, insieme a me c'è
1: Mirko Perugini
0: e stiamo ascoltando il Pulcino Pio, però aspettiamo subito, perché a questo punto vogliamo un po' far salire la, diciamo il mood e quindi il modo di muoversi. Negli ultimi giorni questo signore qua ha compiuto 80 anni, 80 anni di musica e di grandi interpretazioni, fisarmonica, armonica, chitarra.
1: Grandissimo.
0: Ma di chi sto parlando?

0: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, continuiamo il nostro menù della domenica dedicato all'uovo facendo due primi, raccontando dei primi. Uno è un ricordo di infanzia mio che facciamo, come detto prima, la pasta con il tuorlo d'uovo e poi facciamo l'acqua cotta, che è una zuppa, possiamo dire, tipica toscana, fatta con verdure, funghi, pane raffermo e uova. E partiamo con subito la pasta con il tuorlo. È velocissima da fare, per ingredienti per 4 persone sono 4 tuorli d'uovo. Ovviamente l'albume non si butta via, perché si può usare per fare altre 1000 preparazioni, che sia anche una frittata solo di albumi, che siano le meringhe, quello che vi pare. Un po' di prezzemolo, sale, pepe, parmigiano a volontà e 400 grammi di pasta. Qui, come detto prima, per cercare di lodare un pochettino le lumachine o piperigate, chiamatele come volete, perché io detesto, secondo me è l'unico,
2: è stato proprio antipatico,
1: sì, è l'unico formato proprio che io non amo, ed è qui l'unico, secondo me, l'unico formato di pasta che ci sta veramente bene. Quindi per prepararle è facilissimo. Ovviamente qui serve l'uovo veramente, ma veramente veramente veramente fresco, ok, o di giornata o al massimo di un giorno o due. Prendete, il sugo si fa mentre cuoce la pasta, anzi avanzerà tempo, quindi mettete a bollire l'acqua, la salate e quando inizia a bollire mettete la pasta e la fate cuocere per il tempo dovuto. Mentre cuoce, in una bowl o ciotola, ripeto, mettete i tuorli dell'uovo, sale, pepe, il prezzemolo tritato finemente e, se vi piace, ma se proprio vi piace, male non ci sta, un pezzettino microscopico di aglio ridotto in poltiglia, parmigiano e mescolate il tutto con una frusta, con una forchetta. Non è una finta carbonara, non inventerà, viene cremosa, ma l'uovo non è super, non viene cotto, diciamo, e cremoso come la carbonara. È tipo una salsa d'uovo un pochettino diversa, ok? Deve piacere per far sì che uno possa apprezzarla. Cotta la pasta, si scola direttamente in questo uovo e si gira. Ok, si condisce come in un qualsiasi altro sugo e si serve immediatamente. Ragazzi, io vi dico che a chi piace l'uovo è un primo piatto nutriente in maniera eccelsa ed è veramente veramente gustoso, ma veramente gustoso.
2: Guarda, ti voglio svelare questo mio desiderio, oggi la faccio.
1: Perfetto, benissimo, poi mi dirai. Ed ora passiamo all'acqua cotta. Io la faccio in maniera un pochettino diversa e ovviamente ognuno più o meno ha la sua ricetta. Come sempre detto, il bello dei piatti salati è che si può variare leggermente anche a seconda dei gusti, senza stravolgere ovviamente. Poi,
2: ecco,
1: no?
2: Anche questo abbiamo spiegato, mentre i dolci è praticamente una cucina precisa,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: Lì devi comunque
1: pesare per forza,
2: pesare
1: tutto.
2: Di qua torna la nonna che va, cocco, ma che pesi.
1: Che pesi, esatto. Quindi per 4 persone serviranno una costa di sedano, una carota e una cipolla, 400 grammi di funghi, se riuscite a trovarli freschi, che siano porcini meglio, però anche secchi vanno bene, sempre di buona qualità. Poi se volete mettere anche dei pioppini, volete mettere quelli che volete, anche perché ora so bene che non è periodo, però facciamo un primo piatto legato all'uovo e sostanzioso e veramente buono e anche ricco di tradizione. Poi serviranno 8 fette di pane raffermo, sale, pepe, pecorino toscano, un po' di maggiorana o di mentuccia, 2 litri di brodo vegetale o acqua calda se non vi va di fare il brodo, e pomodoro, che può essere o qualche cucchiaio di passata oppure qualche pomodoro fresco frullato, ok? O se no a pezzetti, liberi di fare come volete. Se avete, come abbiamo detto anche la prima puntata, se l'avete ascoltata, il famoso tegame di coccio, molto meglio, perché questa zuppa verrebbe in maniera eccelsa. Ha 2 passaggi, però verrebbe in maniera veramente eccelsa.
2: Il tegame di coccio, mamma
1: mia. Esatto. Quindi si trita finemente sedano, carota, cipolla, si mette a rosolare l'aglio in questa pentola, in questo tegame, quello che avete fatto, facendo sì che possa contenere tutti questi ingredienti, e si mettono a rosolare anche se hanno carote e cipolla, insieme anche ai funghi. Ok, se li avete secchi, i funghi vanno fatti reidratare in acqua, poi una volta che saranno reidratati si puliscono, si lavano e si tritano, e l'acqua potrebbe essere filtrata e usata nel brodo per dare ancora più sapore, perché ovviamente poi l'acqua potrebbe avere delle impurità che i funghi secchi rilasciano, perché i funghi secchi non si essiccano da puliti, si essiccano da sporchi, ok? Si cava certo la parte finale della terra, ma qualcosina poi rimane. Comunque, e in acqua poi l'acqua li fa venire belli puliti, quindi si fa così. Fatto ciò, quando sarà ben rosolato il tutto, si aggiunge il pomodoro e si aggiunge l'acqua e si fa cuocere per almeno 45-50 minuti, ok? Fino a che gli ingredienti non saranno ben amalgamati e la nostra zuppa sarà bella pronta. Si prende il nostro pane, che potrebbe essere, come detto, raffermo o si può anche abbrustolire, e si prendono delle cocottine, se uno ce l'ha, oppure una teglia se non avete le cocottine monoporzioni, e si mette sotto un po' di zuppa, poi si mette il pane e il pecorino, oppure potete mettere anche prima il pane, poi la zuppa e il pecorino, e ancora pane e zuppa e pecorino, e in cima ci rompete un uovo e poi li mettete in forno a 10 minuti a 180 gradi. La cosa che dovete fare per far sì che abbia un po' di cremosità questo piatto, oltre la leggera croccantezza del pane, far sì che il tuorlo resti sì cotto ma morbido, ok, cremoso. La fate raffreddare per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, anche perché non ci si avvicina nessuno prima, perché ovviamente è ustionante. Poi, se vi piace, potete mettere ancora un po' di pecorino, e qui ci va il pecorino. Deve andarci il pecorino, perché deve avere già la zuppa in sé per sé delicata, quindi serve un sapore un pochettino più deciso, e una grattugiata di pepe. E anche questo secondo primo è fatto.
2: Bello, lo simolo secondo primo.
1: È bellissimo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, d'accordo. E io ti voglio fare una domanda proprio da bruciapelo, perché lo so che poi ti metto in crisi, ma la pizza con l'uovo.
1: La pizza con l'uovo è buonissima.
2: Hai caputo, perché io non l'ho mai assaggiata, però...
1: L'uovo alla Bismarck, no?
2: Sì.
1: La pizza con l'uovo è una pizza che molto... Allora, tanti mangiano anche pizza con salame e uovo sodo. Io quello non ce la fa mandarlo giù. Cioè, mi fa proprio quel pallone in bocca che... cioè, mastica sempre lì. Io non so come fanno, però tanto di cappello a chi ce la fa. Invece rompere un uovo nel mezzo della pizza è una cosa diversa... Possiamo dire golosa, oh via, dai, su, come anche chi mette la maionese o il ketchup, oddio. E invece qualche volta, quando proprio vuoi fare quel pasto proprio bello zozzo, come possiamo dire, insomma, sì, sì. Magari una bella pizza, wurstel e patatine, ci butti sopra quella roba, tutti con gli orecchi chiusi, possiamo dire, però è buonissima.
2: Ecco, l'ultima, l'uovo con il ketchup.
1: E l'uovo col ketchup, chi lo vuole mangiare fa bene. È come chi mangia la pasta col ketchup. Che gli vogliamo dire, Marco? No. Purtroppo i gusti sono gusti.
2: Sì, perché ho trovato solo una cosa che praticamente va aperto l'uovo in cima, no? Cotto alla, diciamo, alla cocca,
1: sì,
2: e poi
1: sì,
2: un cucchiaino,
1: sì,
2: di ketchup.
1: Sì. Io non lo mangerò mai, però chi vuol farlo fa bene.
2: Sai che mi ha ricordato qualcosa. Sentiamo queste signorine qua che partono subito, subito partono, ma subito le riconoscete sicuramente. Eccole qua, si chiamano appunto Las Ketchup a serie E.

0: che poi non dicono niente, no? Non dicono niente, l'abbiamo detto prima, no. È un testo, però sicuramente abbiamo sbloccato un ricordo.
1: Sì. Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: Bene, siamo arrivati al secondo piatto, quindi ciò che la tradizione contadina, possiamo dire, non di recupero, ma che magari è... possa dare una somiglianza, ok, a quello che magari non c'era, e quindi facciamo le uova in trippa. Le uova in trippa possono essere sia toscane, hanno anche un'influenza marchigiana, non lo nascondo, perché poi sennò sembra che uno voglia far sì che tutto sia solo toscano, no, invece no, ci sono differenze anche nelle preparazioni, però le abbiamo anche noi. Perché in trippa? Perché ricorda un po' la preparazione della trippa. Magari non si poteva acquistare, perché ovviamente parliamo sempre di una volta, perché come sempre detto è sempre bene ricordare il passato, perché è il passato che aiuta a comprendere il presente e anche a vedere un pochettino il futuro, okay?
0: Questa segnate, ve la vi raccomando.
2: È verità. E quindi ecco, partiamo subito con questa bellissima e gustosissima ricetta. Per 4 persone serviranno 8 uova, 2 spicchi d'aglio, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Se vi piace potete mettere anche una cipolla, io amo le cipolle rosse, ma voi potete mettere quello che volete, se no, come abbiamo detto, alla fine ci fanno una guerra. Sale, pepe, se volete anche un po' di peperoncino, e poi potete scegliere che tipo di pomodoro usare, o la passata, quindi intorno a 700 ml, oppure un chilo di pomodori freschi. I pomodori freschi potete farli sia a pezzetti sia a sbucciarli, poi adesso vi spiego come fare, è una ricetta facilissima e velocissima. Per prima cosa vanno fatte le nostre frittate, ok? Vanno fatte fine, se non avete una padella che possa contenere una frittata intera, potete farne anche 2, 3 o 4, ok? Basta, l'importante è che le fate fine, quindi quando andate a tagliarle non abbiano spessore più alto di 4-5 mm, non è che dovete stare a misurare, però più o meno l'altezza deve essere quella, se è più bassa ancora meglio. Come si fa una frittata la sapete tutti, si rompono le uova, si sbattono con sale e pepe, si mette un po' di olio a scaldare in una padella, e quando l'olio è caldo si mette la frittata e si fa cuocere. Se volete la coprite oppure la girate, come meglio credete. Una volta pronta si mette in un piatto e si continua fino a che non sarà finito le nostre uova sbattute. Il sugo si prepara mettendo in una padella un po' di aglio e di olio, si fa soffriggere, come detto, se vi piace anche un po' di cipolla. Quando sfrigola, che avete messo anche un pochettino di sale e di pepe, si mette la nostra passata. Se volete mettere pomodoro fresco, potete mettere o dei pezzetti di pomodoro fresco insieme alla buccia, se vi piace sentire anche quella pellicina poi che sarà cotta dal sugo, darà leggermente acidità al sughetto, oppure potete prendere i nostri pomodori e passarli, fare un sugo con pomodoro fresco, oppure potete far bollire un po' d'acqua, date un'incisione nella parte bassa del pomodoro a croce, li mettete dentro per 2 minuti, li scolate in acqua fredda e poi li pelate, verrà via solamente la pelle, restando poi il pomodoro crudo, ok? E aiuta solamente a staccare la pelle. Lo fate a pezzetti e lo buttate nel sugo. Ecco, decidete voi che tipo di sugo fare, se grossolano, se passata, se fresco, l'importante è che sia cotto. Una volta che sarà cotto, fate a striscioline le frittate e le mettete a insaporire nel pomodoro. La girate bene, delicatamente, non dovete rompere le striscioline, anche perché sennò poi dopo fate un passato, un tritume che non assomiglia più alla trippa, insomma. E mettete sopra un po' di formaggio e servite questo secondo piatto, vegetariano ovviamente, però ricco di gusto, di sapore, molto molto nutriente. E se volete potete mettere anche un pochettino di prezzemolo tritato fresco, un pochettino di basilico, se vi piace un pochettino di maggiorana, poi gli aromi potete sceglierli anche voi in base al vostro gusto. E anche questo secondo piatto è pronto e fatto.
0: Mannaggia, quindi... questo piatto è un piatto povero della cultura contadina, in realtà usavano la trippa, quella vera, però anche questa variante di farle striscioline e farla sembrare trippa, quindi in realtà forse all'occhio esperto, ma se lo vedi anche i due piatti vicini, forse alla fine dici, ah, guarda la trippa, poi in realtà è frittata, però è interessante,
2: sì,
0: come variante.
2: Sì, che poi non è che erano, cioè erano, possiamo dire, poveri ma non stupidi, perché il gusto ce l'avevano sempre su tutti i piatti, eh?
0: Assolutamente. Poveri ma belli, c'era un film che ti ricorderai sicuramente. Senti, benissimo, ora c'è rimasto più o meno da fare il dolce, qualche curiosità, quindi come tutte le domeniche siete qui insieme a Radio Incontri in Blu, Cortona, siamo nella Val di Chiana cortonese, quindi provincia di Arezzo, per chi ci ascolta anche in streaming da tutto il mondo, mi dicono. E io sono Marco Pieroni, insieme a me c'è il mio socio
2: Mirko Perugini,
0: che è lui che in realtà conduce la trasmissione, è lui che fa le ricette, io faccio finta di essere quello che sa qualcosa ma in realtà non ne so nulla, però sto imparando anch'io, spero anche voi. Ma come impariamo? Ovviamente al solito impariamo con le parole, perché la radio è fatta di parole. E qui mi viene in mente un'altra canzone che probabilmente anche tu ti ricordi.
2: Certo,
0: questa è 2000, anni 2000, sì, sì. Era poi è sparita, Valeria Rossi, vi ricordate? Tre parole.

0: E anche Valeria Rossi ha esaurito la sua canzonetta, no, nel senso che canzonetta in realtà ha fatto la storia, eh. Mi certo. dicevamo fuori onda, eravamo un po' più piccini.
1: Sì, è qualche anno, più di 20,
0: più di 20 anni, che poi anche Valeria Rossi ha fatto questa canzone poco più, nel senso che in realtà non è che non sia stata brava nel suo, però diciamo si è accontentata nel fare, sì, nel fare le canzoni. Sì. Andiamo avanti con delle curiosità adesso, poche ma sempre interessanti secondo me, e queste riguardano proprio le confezioni delle uova che troviamo nei supermercati.
1: Sì, nelle uova ovviamente quando vedete tutto quel codice lungo, no? Dice ma che vorrà dire? Quei codici sono dove vengono, dove sono state prodotte, quindi la nazionalità, il comune e l'allevamento. E il codice di stalla, perché come tutte le cose anche l'uovo è tracciato. Quando vedete nelle confezioni un numerino che c'è scritto allevamento di tipo 3, 2, 1, 0, non è un countdown che poi parte il missile,
0: no.
1: È come è stata allevata la gallina per far sì che quell'uovo sia stato prodotto. La zero è il biologico, quindi che io poi anche il biologico non è che sono contro, però insomma è difficilissimo secondo me trovare tutto quanto biologico al 100%, ok? Però tanto di cappello a chi riesce anche ad rientrarci nei costi. All'aperto per me sono, come anche il biologico, sono sempre all'aperto, poi all'aperto anche si usa dei mangimi non OGM, ok? E sono tutte cose anche lì molto sane, e quindi sono galline che razzolano, brucano, mangiano i vermetti, mangiano i sassolini, stanno alla luce del sole, si spostano dove vogliono e si prendono anche i loro nutrienti dal misto di granaglie e di apporti che gli diamo per far sì che il nostro uovo sia il più sano possibile. A terra già cominciamo a dire ni. Nel senso che sì, io allora, non me ne voglia chi le produce, perché ovviamente non è che producono robaccia, però ovviamente una gallina allevata a terra che fa? Sta dentro dei capannoni puliti ovviamente, sotto rigidi controlli ovviamente, però magari non vedono mai, non stanno all'aperto, non vedono la luce del sole, stanno sempre dentro un capannone, gli viene data la giusta temperatura per far sì che non soffrano né il caldo né il freddo, però ovviamente come detto chi le produce non è che è una persona che fa delle cose in maniera sbagliata, è solamente che ha scelto di farle in quella maniera. Chi proprio io non tollero e anche la legge non capisco perché possa far sì che questa cosa vada avanti è l'allevamento in gabbia, perché l'allevamento in gabbia lì è veramente, vuol dire voler male all'animale stesso, perché l'uovo può avere i suoi nutrienti ma non ha quella tenacia del guscio, cioè perché poi ogni allevamento ha la sua particolarità, per esempio no, la tenacia che potrebbe avere il guscio, la callosità dell'albume, il colore anche insomma del tuorlo e anche la consistenza quando andate ad aprirlo che magari non si spappola subito, dipende anche da come campa la gallina, da come la fanno campare, perché se, come detto prima, se una gallina fa movimento, fa il suo muscolo, perché anche la gallina fa il suo muscolo come tutti gli esseri viventi che si muovono, e l'uovo anche viene più tenace. Se tu metti una gallina dentro una gabbia che mangia, beve, fa i suoi bisogni, fa l'uovo e sta lì ferma, secondo voi quelle le cose possono andare bene? Secondo me no, però la legge le tutela, le multinazionali sono tutelate, e quindi purtroppo noi possiamo solamente fare anche una guerra contro i mulini a vento, possiamo dire, però magari c'è un allevatore che ti prende 200 galline e ti vogliono rompere le scatole, che non ti fanno campare per niente, anzi più che farti sviluppare cercano di annientarti, e tollerano questa cosa di questo allevamento in gabbia, che io la trovo assurda. È come quando fanno il foie gras, tanto buono, se uno vede come fanno con quelle oche per fare il foie gras sarebbe da dar fuoco a chi lo fa, scusatemi le parole, però è così. Comunque la legge è dalla loro parte e non possiamo dire niente.
0: Sì, diciamo, sono ovviamente d'accordo con te, anche d'accordo non del tutto con la legge e comunque con l'etichettatura, no? Perché sappiamo tutti che quel numerino è scritto magari nell'uovo, magari piccolo, magari non si vede, nelle confezioni sono tutte belle, quelle galline che razzano all'aperto, esatto. Poi vai a vedere e sono allevate in gabbia, quindi è anche, secondo me, una pubblicità ingannevole alla fine, no? Bisognerebbe partire dal tutto, cioè sapere esattamente il consumatore quello che sta acquistando, ma senza andare a cercare i numerini all'interno. Poi fai, apri l'uovo, no? Alla fine apri la scatola, esatto. Diventa, cioè, quindi no. Molte persone anche di una certa età sono in difficoltà nell'acquistare le uova, il prezzo è lo stesso. Pensa che in America, quando è successo tutta la parte ancora della guerra e tutti, sì, gli attentati e così via, una cosa che ha messo in ginocchio l'economia americana e comunque ha avuto risalto è stato il prezzo dell'uovo. Quindi immagina quanto questa cosa è dirompente anche, certo, a livello mondiale, no?
1: Certo,
0: quell'uovo che costa da 20 centesimi un euro più del carburante, più del gallone,
1: sì,
0: tutto quello che ha infastidito gli americani è stato l'uovo. Pensa, incredibile questa cosa.
1: Ovviamente anche la produzione delle uova, perché magari uno vede 20 uova a 3 euro o 4 euro e uno vede 6 uova a 5 euro o 4 euro. Perché? Perché ovviamente una gallina che è all'aperto razzola e fa le sue cose e non sarà mai come una gallina che... Ora, una gallina fa sempre un uovo al giorno, non è che ne fa due,
0: sì,
1: mai. Anzi, una gallina, per essere proprio pignoli, fa un uovo ogni 16 ore. Ok, deve essere proprio sui pignoli. Quindi
0: per non è, diciamo, nel suo far le uova non rispetta comunque il giorno, le 24 ore.
1: No. Cioè, ovviamente le fa sempre il giorno prima, cioè uno al giorno, perché 16 ore non è che te le fa la notte alle 2 e te lo rifà la sera poi alle 6.
0: Ah, okay.
1: Però ecco, più o meno la 16-18 ore è il come posso dire, il cerchio che gli serve, insomma, che gli serve per far sì che possa produrre uova.
0: Va bene, andiamo avanti. Adesso sì, andiamo sul dessert. Che dici? 1, 2, 3.
2: Il pranzo della domenica, raccontato da Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Bene, come sempre finiamo in dolcezza il nostro menù della domenica facendo oggi una bella crema catalana. Come sapete bene, la crema catalana come particolarità ha quella crosticina di zucchero in superficie che dà un po' di croccantezza alla parte morbida della nostra crema. Ha influenze ovviamente catalane, perché lo dice la parola stessa, quindi spagnole, però è molto diffusa anche in Italia. C'è chi lo zucchero lo caramella con il cannello, che sarebbe quel gassino piccolino, o c'è chi ci mette un po' di liquore bello alcolico sopra, gli dà fuoco. E ci sono molte differenze tra crema catalana e crème brûlée, perché la crema catalana ha alcuni ingredienti rispetto alla crème brûlée. Ora vi dico. Per bene, andiamo in ordine, facciamo la ricetta della crema catalana, poi dopo vi spiegherò quali sono le alternative. Quindi, per la crema catalana, per 4 persone o più persone, perché ovviamente poi dipende dove volete prepararla, serviranno mezzo litro di latte fresco, 6 tuorli d'uovo. Io di solito metto l'uovo intero, però se volete proprio rispettare la ricetta, usate solamente il tuorlo. 100 g di zucchero o semolato o in polvere, 25 g di amido di mais, perché rapprende molto più velocemente rispetto alla farina, un po' di scorza di limone, un po' di scorza di arancia, una stecca di cannella e lo zucchero di canna. Per prepararla è velocissima. Dobbiamo prendere una ciotola bowl, come detto prima, ci mettiamo i nostri tuorli, ci mettiamo lo zucchero, l'amido e facciamo montare la nostra diciamo crema, ok? In un pentolino mettiamo il latte con la scorza del limone, la scorza dell'arancia e la stecca di cannella e lo facciamo scaldare bene fino a che non inizierà a bollire. Quando inizia a bollire, coliamo il nostro latte e lo versiamo a filo nel tuorlo, girandolo sempre con una frusta. Perché a filo? Perché farà sì che il nostro uovo non cuocia con il latte caldo, ok? Prendendo aria non cuoce con il latte caldo. Facendo poi fatto questo, si rimette nella pentola e si fa apprendere, va sempre girato a fuoco dolce e si fa bollire per almeno 3-4 minuti e la nostra crema sarà pronta. Poi decidete voi dove metterla, se volete metterla in delle cocottine monoporzioni o in una teglia un pochettino più alta, e magari lì poi la spezzerete e farete le vostre porzioni dove volete, e la fate raffreddare in frigorifero per almeno 3 ore. Serve perché deve essere bella rappresa e bella fredda, se no poi se la mettete ovviamente lo zucchero da caldo, oltre che sciogliersi, va anche verso il basso, ok? Deve essere bella soda e bella fredda. Fatto ciò, quindi che sarà bella rappresa e bella fredda, si mette sopra il nostro zucchero e quindi potete scegliere se mettere o un bel liquore bello potente e dargli fuoco, così che mentre brucia l'alcol farà sì che si caramellizza il nostro zucchero e venga con la crosticina croccante e gustosa, oppure con un semplice cannello andate a scaldare fortemente lo zucchero e lo zucchero poi si caramellizzerà e diventerà quella bella crosticina che poi andrà a fare il contrasto con la nostra crema. Quali sono le differenze tra crème brûlée e la crema catalana? La crème brûlée ha come differenza la panna fresca insieme all'uovo, ha la vaniglia, non si usano amidi e cuoce a bagnomaria in forno, ok? Quindi è una cottura diversa rispetto alla crema catalana, che poi la crema catalana, la crema è più o meno come quella che si fa noi, si mette la farina, chi non può ovviamente mettere la farina mette l'amido, e questo è anche uno spunto per i nostri amici celiaci che dicono: ma se io magari voglio fare la crema e non posso usare la farina, bene, usi l'amido di mais e si può fare tranquillamente una bella crema. L'importante è usare l'amido nelle giuste proporzioni, perché l'amido è come la colla di pesce, far apprendere velocemente potrebbe venire molto più gelatinosa, quindi rispettate tutte quante le proporzioni dette. E anche il nostro dolce l'abbiamo fatto
0: bene, bene, benissimo. Quindi a questo punto siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, che parla di tante cose, parla di cucina, oggi abbiamo parlato anche di AI, pensate, all'interno della trasmissione. E, io sono Marco Pieroni e insieme a me c'è sempre il mio socio, che
1: Mirko Perugini,
0: il nostro cuoco contadino per eccellenza. E quello che volevo dirvi a questo punto è buona domenica, buon pranzo della domenica, e noi ci risentiamo domenica prossima, e non dirò più il numero della puntata a questo punto, ve l'avevo promesso. Oggi era la quarta, è un mese che siamo insieme a voi e insieme a voi vogliamo restarci per darvi comunque una domenica di festa e di buona cucina. D'accordo, allora sono le 10:28, oggi è il 26 luglio 2026, questa è Radio Incontri e adesso vi saluto con un brano che farà felice il nostro collega e anche speaker Romano, che saluto, e questi sono i Procolarum con A Whiter Shade of Pale, quindi una canzonciona, una di quelle che adesso lo vedo ballare insieme alla sua compagna. Comunque, di nuovo, buona domenica a tutti, alla prossima.
1: Ciao, buona domenica a tutti.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel

riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi che siate sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un caro saluto vi giunge alle 10:50 e una manciata di secondi qui dagli studi della Radio Vaticana di Palazzo Pio da Silvia Giovarrosa e dall'altra parte del vetro, grazie anche sempre a Gabriele Di Domenico. Grazie a tutti voi che ci state seguendo attraverso appunto le nostre frequenze radio, attraverso lo streaming nel nostro sito vaticanews.va e anche attraverso la nostra app e il canale 733 del digitale terrestre televisivo. Tra circa 5 minuti daremo la linea alla Santa Messa della domenica. Quest'anno, in questa giornata appunto, sarà celebrata dalla Basilica di San Saba a Roma e la radiocronaca sarà curata dalla collega Carolina Zaccarini. Oggi appunto 26 luglio vi do conto di alcuni appuntamenti della giornata. Il primo, sempre in Radio Cronaca diretta direttamente da Piazza della Libertà di Castel Gandolfo, ascolteremo insieme, pregheremo insieme a Papa Leone XIV la preghiera dell'Angelus, ascolteremo le sue parole, la sua catechesi. In questa giornata inoltre anche la Chiesa, attraverso appunto la Caritas Italiana e la presidenza della CEI, ha indetto una colletta nazionale per le popolazioni del Venezuela in tutte le chiese italiane, appunto un gesto di solidarietà, di vicinanza al popolo venezuelano che è stato piegato da un terribile terremoto. E poi ancora alcuni appuntamenti di oggi che ci portano in giro per il mondo. Ebbene, a Fortaleza c'è il Festival Alleluia, per questo se volete approfondire il tema, magari avremo modo di farlo insieme più tardi, c'è un articolo sul nostro portale Vatican News che appunto spiega il senso di questo festival a cui ha partecipato con vivo interesse anche Papa Leone. A Giacarta, nella Cattedrale dell'Assunzione di Maria, la messa solenne per la chiusura della 12ª plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia, con lettura e approvazione del messaggio finale dell'Assemblea. E poi ancora ci spostiamo da Giacarta in Belgio, la prima edizione del Festival Mariale Missionario presso il Santuario di Nostra Signora di Benoît, organizzato dalla Pontificia Unione Missionaria in collaborazione con la Comunità Europea del Pellegrinaggio Vietnamita. In Francia ricorre invece un triste anniversario, l'uccisione di padre Jacques Hamel, il sacerdote che appunto fu ucciso proprio il 26 luglio 2016 in un attentato terroristico compiuto presso la chiesa di Saint-Étienne-de-Rouen vicino Rouen. Appunto, e questi sono alcuni appuntamenti che ci hanno portato in giro per il mondo, ma c'è oggi un'altra ricorrenza. Oggi è la sesta giornata dei nonni e degli anziani, che ricorre proprio nella quarta domenica di luglio e che ricorre proprio nella memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria. Avremo modo magari di parlare di queste figure più approfonditamente nel corso di questa diretta che ci porterà all'Angelus di Papa Leone. Io restituisco la linea alla regia proprio per il collegamento con la Santa Messa. Grazie.

cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Roma. Conosciuta come la città eterna, Roma è una trama infinita di splendore e fascino, dove il tempo si è fatto memoria e ogni pietra custodisce il respiro dei secoli. Qui ogni monumento, ogni vicolo, ogni angolo racconta una storia, un eco del passato che ancora vive tra le solenni rovine del Foro Romano e la maestosa imponenza del Colosseo. La sua bellezza ha ispirato poeti e artisti di tutti i tempi e rapisce il cuore di chiunque la visiti. Lo scrittore americano Henry James descriveva Roma come una città che non si lascia comprendere in un solo sguardo, ma che si rivela lentamente, passo dopo passo, a chi sa contemplarla. Ed è proprio questa la magia di Roma, una città incantevole dove il passato continua a dialogare con il presente. Attraversare le sue strade, lasciarsi avvolgere dal verde dei suoi parchi e perdersi tra i vicoli autentici di Trastevere, dove sorge la prima chiesa di Roma dedicata alla Vergine Maria, significa vivere un'esperienza capace di trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Si resta affascinati davanti alla straordinaria simmetria di Piazza Navona, con il movimento armonioso delle sue fontane e l'eleganza dei palazzi che la circondano. Un capolavoro di equilibrio e magnificenza, un luogo dove arte, antichità e vita quotidiana si incontrano in una scenografia unica, custodendo l'incanto di un'eleganza che il tempo non ha scalfito. E che emozione ammirare Roma dall'alto, dalla terrazza del Pincio. Davanti agli occhi si apre un orizzonte immenso, una distesa di meraviglia che sembra non avere confini. Ogni cupola, dalla più celebre alla più nascosta, è un frammento di cielo che si rispecchia nelle vie della città. Un richiamo costante verso l'alto, un invito alla contemplazione, un tripudio di estasi artistica che culmina nella grandezza della Basilica di San Pietro, dove l'arte e la fede si fondono in un unico respiro. E mentre lo sguardo ridiscende dal cupolone verso il cuore della città, incrocia il Tevere, il fiume che da secoli accompagna la vita di Roma e ne custodisce i ricordi più profondi. Le sue acque, attraversate da ponti che raccontano epoche lontane, conducono idealmente verso la maestosità del Campidoglio, illuminato dalla bellezza delle sue sculture e dall'armonia della piazza, progettata da Michelangelo Buonarroti. La sua straordinaria composizione architettonica, con la statua equestre di Marco Aurelio al centro, rappresenta ancora oggi una delle più alte espressioni del Rinascimento italiano. Seguendo il filo della storia, il racconto di Roma prosegue tra i suoi antichi colli fino a raggiungere il Piccolo Aventino, uno degli angoli più raccolti della città. Qui sorge la Basilica di San Saba, nata accanto al monastero fondato nel VII secolo dai monaci orientali giunti dalla Terra Santa, che portarono a Roma la spiritualità del grande asceta del deserto di Gerusalemme, considerato uno dei padri del monachesimo orientale. La facciata, preceduta da un semplice portico, conserva ancora il fascino austero delle sue origini. Dalla fine del 1500, la basilica è affidata alla cura pastorale della Compagnia di Gesù. Anche in questa 17ª domenica del tempo ordinario, Gesù si serve delle parabole per parlare al cuore dei suoi discepoli. In scena vi sono un contadino e un mercante, uomini diversi, accomunati dalla scoperta di un tesoro nascosto e di una perla di grande valore. Entrambi vendono tutto per acquistare ciò che hanno riconosciuto come il bene più prezioso. Per il cristiano, il vero tesoro è Cristo e la sua parola, ricchezza che non passa e dona pienezza al cuore. Sant'Agostino scrive: «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Chiediamo allora in questa celebrazione la grazia di riconoscere anche noi, come il contadino e il mercante del Vangelo, la bellezza di Cristo e del suo regno, con un cuore libero e coraggioso, capace di lasciare ciò che passa per accogliere ciò che rimane per sempre.

Presiede l'Eucaristia Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Celebrano con lui i vescovi Monsignor Renato Tarantelli e Monsignor Dalio Gervasi e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Diocesi di Roma, guidati da Don Marco Ridolfo. I canti sono eseguiti dall'ensemble corale Cali Cantus e Sette Valli, diretti dal maestro Daniele Rossi. All'organo il maestro Carlo Stoppoloni.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa celebriamo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La promessa del Signore annunciata per bocca del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai, rinnovi la speranza di quanti, nell'età avanzata, vivono l'amarezza della solitudine e la fragilità. Come ci ricorda il Santo Padre Leone XIV, possano trovare nella Chiesa mani capaci di tenerezza, menti attente e parole buone, che accolgono e consolano rendendo presente l'amore di Dio. Con animo grato accostiamoci con fiducia al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

la mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro ed argento.

il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Amen.

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Continua la catechesi di Gesù sul regno di Dio, sulla sua presenza salvifica e misteriosa in mezzo a noi. Le immagini utilizzate dal Maestro sono semplici e molto efficaci. Le ricava dalla vita di tutti i giorni e dall'esperienza di uomini e donne che molto hanno imparato dall'esperienza quotidiana. Dopo la parabola del seminatore e del seme, quella ascoltata domenica scorsa della zizzania che cresce insieme al frumento, oggi siamo raggiunti dai gesti di tre lavoratori attenti e saggi. L'agricoltore che trova un tesoro e vende tutto per acquistare il campo dove esso è riposto. Il mercante che va in cerca della perla preziosa e i pescatori che dopo una pesca abbondante mantengono soltanto i pesci buoni e gettano via i cattivi. La presenza di Dio è paragonata a quella di un tesoro, di un bene prezioso, a un oggetto di grande valore ricercato e desiderato da qualche tempo. I tre brevi racconti sono accomunati dal discernimento che aiuta a capire ciò che vale davvero e dal dinamismo di coloro che sono all'opera. È intraprendente l'agricoltore che non esita a vendere quello che ha per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. È alla ricerca il mercante di perle preziose e sono all'opera i pescatori che non si accontentano del pescato abbondante ma valutano attentamente quei pesci che valgono davvero. Unendo i tasselli del racconto emerge un modello prezioso per descrivere il nostro rapporto con Dio e la visione che abbiamo di Lui. Non un Dio legato al dovere o all'osservanza di norme, ma un Padre tenero che ama farsi cercare e non per mettere a dura prova la nostra fatica, ma per misurare il desiderio che abbiamo di Lui. Tutto è all'insegna della gioia. Potremmo dire che è una fede che nasce dalla gioia e conduce alla vera gioia. Nessuno pensa al sacrificio o alla rinuncia, perché la fede non è rinuncia o sacrificio. La fede è esperienza di gioia in ogni istante, in ogni situazione, anche in quelle più difficili e dolorose. Le persone che incontriamo nelle parabole pensano a ciò che guadagnano più che a quello che lasciano, al fatto che hanno trovato ciò che ha reso piena e completa la loro vita. È il realizzarsi di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il giovane re Salomone davanti a Dio che si rende disponibile a dargli ciò che serve per il governo del popolo, non esita a chiedere un cuore che ascolta, un cuore docile e intelligente. Potremmo dire alla luce del Vangelo un cuore che scopre in Dio il vero tesoro e abbandona tutto il resto. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. La parabola così arriva a noi, chiamati a diventare discepoli del regno, esattamente come l'agricoltore e il mercante. E allora ci chiediamo, ma Dio per noi è davvero un tesoro da ricercare? È davvero una perla preziosa rispetto a cui, come direbbe Paolo, tutto il resto è spazzatura? Che cosa tiriamo fuori quotidianamente dallo scrigno della nostra vita? Il ricordo annuale dei nonni e degli anziani si incastona molto bene nella cornice di quanto abbiamo ascoltato. A quanti sono avanti negli anni e magari fanno i conti con la malattia e la fragilità, tutti riconosciamo un bagaglio di saggezza e di esperienza. Le varie stagioni che hanno attraversato permettono loro di discernere ciò che vale e ciò che è inutile. Accogliendo il messaggio del Santo Padre, io invece non ti dimenticherò mai, vogliamo rinnovare l'impegno a renderci prossimi alle persone anziane, andandole a trovare, mettendoci in ascolto della loro saggezza, dedicando loro tempo e attenzione. Usando le immagini del Vangelo di oggi potremmo dire che loro, gli anziani e i nonni, sono dei veri tesori nascosti e preziosi. Ma come ogni tesoro sarebbe un peccato non valorizzare le potenzialità di bene e di sapienza che contengono. Non possiamo e non dobbiamo mai metterli da parte. In un tempo in cui i rapporti si stanno indebolendo a tutti i livelli, e le persone più fragili spesso vivono nella solitudine, questa giornata
ci stimola a recuperare la forza delle relazioni familiari, dando la giusta importanza ai nonni e ai più anziani. Intercedano per noi i santi Gioacchino ed Anna e ci donino la loro lungimiranza e la loro forte speranza per avere un cuore attento e vigile che si lega solo a Dio, tesoro per eccellenza, e per accompagnare i passi dei più giovani e di quanti hanno smesso di considerarsi preziosi e di considerare un bene grande la vita stessa. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, illumini il cammino di ogni uomo con la luce del Vangelo, la forza del perdono e la gioia dell'amore fraterno. Preghiamo.
2: Per tutti i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
3: Per i nonni e le nonne e tutti gli anziani, sostenuti dalla tenerezza del Signore, non si sentono mai soli e continuano ad essere testimoni di fede, di speranza e di sapienza. Preghiamo.
4: Per noi qui presenti, il Signore ci renda costruttori di relazioni autentiche, libere da ogni forma di discordia, invidia e gelosia. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore del Cielo è
0: accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare a tua mensa, ma rispondo tanto una parola che sono salvato.
2: San Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo di questa domenica, diceva che il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa sono il Vangelo. Scriveva: sia l'uno che l'altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra di tutto. Noi abbiamo avuto la grazia di incontrare questo tesoro, ma quale posto occupa davvero nella nostra vita? Il Vangelo è l'unica parola che non appassisce, l'unica verità che illumina il cuore dell'uomo e lo conduce alla pienezza. Per noi cristiani il Vangelo non può restare un libro chiuso o una parola inerte, è una forza viva che chiede di essere accolta e liberata nella vita di ogni giorno. San Gregorio Magno ricordava: la prova dell'amore si mostra nelle opere. Per questo, una volta scoperto il tesoro del regno, non possiamo trattenerlo tutto per noi. Siamo chiamati a condividerlo, annunciandolo con la gioia della fede e soprattutto con la testimonianza di una vita che renda visibile la bellezza del Vangelo.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Invochiamo su tutti noi e sulle persone che ci seguono da casa, in modo particolare i nonni, gli anziani, le persone che vivono da sole, le persone sofferenti, quanti vivono in ospedale. Invochiamo la benedizione del Signore perché il Signore dona a tutti forza e coraggio per andare avanti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: eccoci di nuovo in diretta qui dagli studi di Radio Vaticana. Abbiamo seguito insieme la celebrazione eucaristica in questa 17ª domenica del tempo ordinario. Tra poco, intorno appunto alle 12, potremo seguire insieme la preghiera dell'Angelus e ricevere la benedizione del Santo Padre. Lo ricordiamo, Papa Leone in questo periodo, esattamente dallo scorso 5 luglio, a Castel Gandolfo, lo sarà fino a domani 27 luglio tornerà in Vaticano, e quindi ci collegheremo direttamente con Piazza della Libertà. Attraverso i nostri canali potrete seguire tutto l'evento, sia attraverso le nostre frequenze, attraverso lo streaming di Vatican News e dal nostro canale YouTube. Io ringrazio per avermi raggiunto in studio, e con lui appunto seguiremo l'Angelus, Don Guido Colombo, sacerdote paolino vicario provinciale della Società di San Paolo. Don Guido, grazie per essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Don Guido, ci scrivono come sempre al 335 12 43 722. Avevo dimenticato di ricordare il nostro numero, gli ascoltatori che la domenica appunto si sintonizzano sulle nostre frequenze per seguire la messa e poi appunto la preghiera dell'Angelus, e ci ricordano quello che è il tempo del riposo, delle ferie, delle vacanze. L'ho detto poco fa, Papa Leone, anche lui sta, per quello che è possibile per un Papa, lo diciamo, cercando di vivere un tempo di ristoro più che di riposo, e ci ha invitato anche negli scorsi giorni a considerare il tempo delle ferie, delle vacanze, un tempo in cui riscoprire la relazione con Dio, avere la possibilità magari di frequentare più assiduamente la messa, di pregare, di meditare. Ecco, questo tema della relazione con Dio è anche legato a quello che è il Vangelo di oggi.
1: Ah, certamente, è proprio al centro anche della riflessione che ci induce a fare il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato nella celebrazione dell'Eucaristia. Quando si parla della relazione, mi viene sempre in mente, anche associandolo a livello di idee, un altro passo del Vangelo molto, molto famoso, laddove Gesù dice: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Mi ha sempre colpito, Silvia, il fatto che il Divino Maestro usi un'espressione precisa, è l'espressione in mezzo. Cioè lui non dice, avrebbe potuto dire, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro, io sono presso di loro, io sono vicino a loro, io sono... No, lui dice io sono in mezzo. Cioè Gesù ci dice che lui vuole abitare nella relazione tra le persone, anzi, lui vuole essere questa relazione tra le persone. La relazione con il Signore quindi è ben di più di un rapporto, è una sostanza, è una persona. Noi possiamo vivere, ecco, la relazione con Dio proprio perché essa è abitata da colui che rende possibile questa mediazione e ci mette in comunicazione con Dio, ed è il Dio che si è rivelato, il Dio che si è incarnato, è Gesù stesso.
0: Ora io non vorrei farti una domanda, magari anche stimolata da quello che vedo sulla nostra chat, che richiederebbe una risposta lunghissima. Però spesso ci si domanda, si parla molto dell'importanza, anche Papa Leone lo ha messo spessissimo in evidenza nelle sue catechesi, del rapporto personale, certo, con Gesù, con, certo, Dio. E spesso ci domandiamo nella nostra pochezza, come faccio a entrare in relazione con qualcuno che non vedo, non sento, non tocco, come faccio a sentire la sua voce, come faccio a dialogare con lui? Così possiamo dare, ecco, certo, magari, certo, proprio anche su invito di Papa Leone, che ci consegna questo piccolo compito, questo piccolo, ci dà questo consiglio per il tempo, no, del riposo. Certo. Come facciamo a entrare nella relazione?
1: Ma intanto bisognerebbe partire sempre da quel principio che tra l'altro nella Chiesa è insegnamento ufficiale, no? Che nella relazione appunto tra noi e Dio l'iniziativa la prende sempre per primo Dio, non noi.
0: Non noi.
1: Non
0: voi mi avete scelto, ma
1: io ho scelto, esatto. E poi anche, parafrasando il pensiero di Sant'Agostino, che è così caro naturalmente al Santo Padre e a tutti noi, nel momento in cui anche noi stessi, no? Rientrando in noi stessi, ci risolviamo e decidiamo di cominciare il nostro cammino verso Dio, dobbiamo sapere che ciò è avvenuto perché già Dio ha messo nel nostro cuore questo desiderio ed è Lui che ha cominciato per primo a camminare verso di noi. E questo allora che cosa ci dice? Ci dice che nel fare questo il Signore ci offre anche gli strumenti per poi poter intraprendere questa relazione, questo dialogo. Anzitutto la sua parola, cioè noi possiamo partire ad intessere una relazione con Lui proprio da ciò che Lui per primo ci ha detto, comunicandocelo attraverso la sua parola, aprendo il Vangelo. E aprendo il Vangelo e leggendo il Vangelo, e noi già abbiamo materiale sufficiente per intessere una relazione. E poi con tutto quello che da questo poi è scaturito ed è, si è, come dire, reso presente nella vita della Chiesa stessa. Noi dobbiamo sempre pensare alla grandezza del mistero dell'incarnazione, perché poi è questo attorno a cui ruota tutto, cioè questo Dio nel quale crediamo noi, questo Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo, questo Dio che è Gesù Cristo stesso, tra l'altro, che non ha scelto di restare absolutus, di restare assoluto, di restare confinato nel suo paradiso, ma che già nell'Antico Testamento e poi in pienezza nel Nuovo Testamento è venuto lui incontro a noi, si è fatto conoscere, e si è fatto conoscere, potremmo dire, in Cristo Gesù, si è, come direbbe San Giovanni, si è fatto conoscere in persona proprio, no? E si è fatto toccare addirittura, questa cosa mi commuove sempre profondamente, credere in un Dio che si fa toccare nella persona del figlio suo che è Dio egli stesso. Quindi noi non abbiamo bisogno di cercare altri occhi da guardare per vedere Dio se non gli occhi di Gesù.
0: E questo è certamente un buon suggerimento che possiamo dare a tutti quelli che in questo momento stanno in sintonia con noi. Don Guido, oggi è una giornata anche particolare, no? Perché è la giornata dedicata ai nonni e agli anziani. Qui parlavamo anche prima a microfoni spenti del tempo, no? Del clima, del caldo, e ci riferivamo alle persone anziane che spesso sono sole, certo, chiuse in casa, soprattutto con queste temperature che nei giorni scorsi sono state di fatto proibitive. Cade nella festa di San Gioacchino e Anna. Così, volendo ricordare le figure di questi santi nonni di Gesù.
1: Eh sì, ma è proprio collegato a quello che dicevamo prima. Proprio perché, meditando sul mistero dell'incarnazione, noi meditiamo proprio sul fatto che il figlio di Dio è nato in una famiglia umana, cioè in una realtà umana, nell'incarnazione, appunto, la seconda persona della Trinità associa alla sua natura divina la natura umana. Cosa comporta questo? Comporta proprio un suo essersi fatto storia anche familiare, e in questa storia familiare c'è la sua mamma, c'è il suo papà terreno, San Giuseppe, e ci sono anche i suoi nonni, appunto, che fanno parte di questa storia familiare umana, appunto, perché nell'umanità c'è tutto. Poi ci dobbiamo sempre ricordare che San Paolo ce lo ricorda questo: Gesù si è fatto simile a noi, eccetto il peccato, in tutto. Quindi eccetto il peccato, tutto quello che può riguardare la nostra vita, Gesù lo ha sperimentato. E dunque anche questi affetti familiari, i suoi nonni, appunto, i genitori della Vergine Maria, i Santi Gioacchino ed Anna, che ci raffigurano proprio la sua appartenenza all'umanità, la sua appartenenza ad un popolo. È bella proprio anche la liturgia, no? di queste feste, che ci ricorda proprio anche questa, l'appartenenza di Gesù a un popolo preciso, il popolo di Israele.
0: E allora, Don Guido, già ci arrivano le immagini da Castel Gandolfo, ci mostrano appunto il drappo che sventola al vento di questa giornata, una giornata perlomeno qui a Roma abbastanza ventosa ma comunque calda. Il Santo Padre, lo ricordiamo, a Castel Gandolfo per il suo periodo di riposo, una tradizione che si rinnova con Papa Leone. La presenza del Papa a Castel Gandolfo è di, diciamo, identitaria, mi verrebbe da dire, certo, per i cittadini di questo borgo alle porte di Roma. E già vediamo quanti appunto si sono radunati a Piazza della Libertà. Ci sono gli ombrelli aperti e dalla luce, mi verrebbe da dire, non per la pioggia, no, che sembrava dover cadere oggi, ma per il sole. Ci sono diversi fedeli provenienti da diverse parti del mondo, i turisti, sventola una bandiera dello Stato del Vaticano, la bandiera, poi abbiamo visto prima la bandiera del Camerun, giovani, meno giovani, anziani, sacerdoti, tutti quelli insomma che possono partecipare a questo incontro, a questo evento, sono lì per ascoltare, per pregare insieme a Papa Leone, anche per vederlo, perché certo. È importante magari per tanti fedeli poter incrociare i suoi occhi. Allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia e ci ritroviamo fra qualche istante qui in diretta per l'Angelus.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, ben trovate e ben trovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca anche su Radio Vaticana e Vatican News, e un saluto a tutte le radio collegate con noi e a chi è collegato attraverso i nostri social. Io sono Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico alla parte tecnica. Vi ricordo a tal proposito che è possibile seguire anche tutto quello che accadrà da adesso in poi attraverso il nostro canale WhatsApp di Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati anche sull'attualità internazionale. Ci giungono le immagini proprio da Castel Gandolfo. La folla si è radunata a Piazza della Libertà, attende di vedere il Santo Padre affacciarsi alla soglia del portale, dal quale appunto pregherà la preghiera dell'Angelus e ci consegnerà le sue riflessioni e le sue parole. Vediamo una grande bandiera dello Stato del Vaticano che viene sventolata dai diversi pellegrini radunati nella piazza, che salutano a braccia spiegate le telecamere. Tanti fedeli che hanno raggiunto il Castel Gandolfo, il luogo appunto dove Papa Leone è in questo periodo di ristoro, di riposo, di vacanza, un periodo che ci suggerisce impegnare nella riflessione, nella meditazione, nella preghiera, in una frequentazione più assidua della messa, e volendo in qualche modo prendersi cura non solamente del corpo, per il giusto riposo che al corpo compete, ma anche appunto alla cura dello spirito, in cui appunto spirito e corpo sono collegati. Ci sono ombrelli aperti fra i fedeli convenuti per ascoltare le parole di Papa Leone, non per la pioggia che sembrava essere incombente quantomeno su Roma, ma per il sole che si sta cominciando ad affacciare timidamente anche lì. La temperatura a Castel Gandolfo è intorno ai 30 gradi, quindi diciamo ancora gradevole. Oggi, lo ricordiamo, è la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Ecco, Papa Leone si avvicina al microfono e davanti al leggio saluta la folla, e dunque ascoltiamo le parole del Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
2: Et et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Feci caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Et dovunque vive il Papa!

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oeyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato padre del grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai. Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa. E ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Ster de See di Maldegem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga ai partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica.
1: Ed eccoci di nuovo giunti qui in diretta. Abbiamo ascoltato la catechesi di Papa Leone per questa 17ª domenica del tempo ordinario e le sue parole appunto dopo l'Angelus. In questo momento il Santo Padre è proprio all'ingresso del palazzo di Castel Gandolfo, la sua residenza estiva, e abbiamo sentito Don Guido che salutava appunto quanti avevano portato qui per la benedizione le pesche, per la sagra delle pesche di Castel Gandolfo. In questo momento appunto vediamo gli è stato portato un cestino con questi frutti. Sta salutando e ringraziando i bambini che consegnano a Papa Leone ciascuno un frutto, una pesca, e lui li ripone in un cestino. Ecco, questo fa un po' parte di quella che dicevamo per Castel Gandolfo essere una presenza identitaria.
2: È molto bello questo gesto, perché ci fa vedere proprio come il Papa si inserisca vitalmente nella vita di questo borgo di Castel Gandolfo, diventa proprio un concittadino,
1: diventa un concittadino di
2: Castel Gandolfo, e questo è veramente straordinario.
1: Abbiamo sentito anche dopo, alla fine della catechesi, un grido che si è alzato: ora e sempre viva il Papa!
2: Ora e sempre ovunque
1: appunto. Adesso in questo momento il Papa sta diciamo raggiungendo i vescovi che hanno partecipato a questo momento di preghiera insieme a lui, e poi saluterà quanti sono a Castel Gandolfo riuniti insieme per questo momento di incontro e di preghiera. Sono state veramente tante le parole che ci ha consegnato Papa Leone, il suo appello soprattutto alla risoluzione dei conflitti, alla possibilità di dialogo. Ha detto: lo chiedo dal profondo del cuore, che ci sia nuovamente la pace in Medio Oriente, che si rigetti qualsiasi azione militare che mette in crisi il diritto di tutti i cittadini e il rispetto della vita. Ha parlato appunto delle violenze che abbiamo visto riesacerbarsi in questi giorni in Terra Santa, in particolare in Cisgiordania e poi ha fatto accenno agli incendi che hanno devastato Francia e Spagna. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa di questo fenomeno, che sappiamo comunque essere direttamente collegato al riscaldamento globale, quindi alla cura della casa comune che, a cui appunto il pontificato prima anche di Papa Francesco e adesso in diretta conseguenza in quello di Papa Leone ci invita a fare, e poi questa giornata appunto dei nonni e degli anziani, la sesta giornata, lo ricordiamo, cade proprio nella memoria liturgica di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, i nonni di Gesù. Sono stati questi in particolare i momenti, gli appelli, le circostanze che ha voluto ricordare Papa Leone, che in questo momento continua a salutare tutte le persone che sono dietro le transenne, che fanno da cornice, così da semicerchio al palazzo, alla residenza estiva di Papa Leone qui a Castel Gandolfo. Appunto, ha fatto quasi un'ala, adesso ne fa l'altra, e poi abbiamo ascoltato la sua catechesi, no? Questa riflessione sul Vangelo di Matteo e in particolare su questa perla preziosa, sì, che si scopre e che per averla ognuno si vende tutto.
2: Sì, per avere il tutto bisogna lasciare tutto, perché bisogna fare spazio, perché spesso questo tutto di cui ci dobbiamo liberare è proprio ciò che ostacola invece la relazione con il Signore, perché ci intrattiene in altre relazioni che però sono effimere, sono caduche, sono inconsistenti. E invece il Vangelo di oggi, e il Santo Padre ce lo ha proposto in questo modo anche così bello, così semplice ma così profondo, ci invita a liberarci di tutto quello che invece ostacola questa relazione e a concentrarci su ciò che veramente è essenziale. E ciò che è essenziale è appunto questo rapporto con Dio che noi dobbiamo cercare a tutti i costi di poter conseguire, sapendo però che da parte di Dio c'è sempre l'assoluta disponibilità a che questo possa avvenire. Allora, sapendo poi venendo a sapere dove è nascosto questo tesoro, noi possiamo veramente liberarci di tutto il resto per poter comprare quel terreno e poter prendere questo tesoro.
1: E dove è nascosto questo tesoro, Don Guido?
2: Intanto nell'infinita misericordia di Dio che ci viene incontro, e poi è nascosto appunto nella nostra disponibilità ad accogliere questo infinito dono della misericordia di Dio per poter camminare con il Signore. Questo è il tesoro che Lui ci ha promesso, non solo ce l'ha promesso, ma ce l'ha anche proprio offerto attraverso il dono della sua vita, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che il Signore ci ha insegnato, il Signore Gesù, alla fine lo ha sottoscritto con la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Ci possiamo fidare di Gesù.
1: Ci possiamo fidare di Gesù. In questo momento Don Guido, Papa Leone è salito sulla Papa Mobile scoperta, insomma,
2: sì.
1: E sta percorrendo la piazza dove sono radunati i fedeli, sono in veramente
2: molti,
1: li vediamo anche oltre.
2: Mi viene da dire, non so, vedendo l'immagine eccetera, che considerando che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno, no,
1: sì,
2: della sua,
1: domani,
2: ecco,
1: Papa Leone tornerà in Vaticano.
2: Mi viene da dire che desideri farlo anche per congedarsi proprio anche, come dire, direttamente, fisicamente potremmo dire così, dai castellani che sono stati suoi concittadini per questi giorni di riposo, ma anche soprattutto di preghiera, di riflessione, di contemplazione. Ricordiamo anche che ha avuto modo il Santo Padre di fare delle visite in località anche abbastanza vicine o circonvicine, proprio per, fra tutte ricordo per esempio la sua preghiera per la pace a Montecassino, dove si è recato, ecco tutti queste occasioni che lui ha avuto proprio per vivere per primo in sé quello che ha raccomandato a noi, cioè che il tempo di vacanza non sia un tempo di inazione, ma che sia invece un tempo di valorizzazione di ciò che magari nella routine quotidiana dobbiamo trascurare necessariamente.
1: Un tempo anche di nutrimento, no? Perché
2: certo.
1: Poi sono, ecco, la visita all'abbazia di Monte Cassino, poi è stato a Subiaco, al Sacro Speco, da San Benedetto, però sono tutte occasioni, no, che possiamo avere in questo periodo per nutrire il nostro spirito, per nutrire la nostra anima, per sì, ritornare sì. un po' a cercare quella tesoro
2: certo,
1: che magari è anche
2: certo.
1: dentro di noi, no?
2: Certo, perché noi comunque dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, questo è molto importante ricordarlo. Ma mi viene così in mente la possibilità di ricordare quanto su questo ambito dica il Concilio di Trento, no? Che cosa ci insegna? Ci insegna che il Signore si degna sempre di mostrarci quali i nostri meriti, quelli che in verità sono i suoi doni, no? Allora il Signore ci mette davanti i suoi doni, però ci chiede anche di dare noi la nostra disponibilità a poter camminare verso questi doni per accoglierli. Sono sempre doni, ma siamo più contenti se anche noi facciamo un po' di cammino per poterli accogliere nella nostra vita. Il Signore ci dà sempre questa possibilità.
1: Senti, Don Guido, in questo momento vediamo il Papa che stringe le mani. Ci sono, l'inquadratura ci fa vedere quasi come delle mani allungate, tante mani allungate in modo, diciamo, orizzontale verso il pontefice che passa. Al di là della lettura, diciamo, della lettura letterale, scusami, il gioco di parole, di quello che vediamo, no? Il desiderio di stringere la mano al Papa, ho stretto la mano al Papa, però io ci vedo un significato anche più profondo in questo gesto.
2: È questo,
1: no?
2: Desiderio è relazionale,
1: mano, esatto,
2: certo.
1: Il desiderio relazionale è la mano tesa,
2: certo,
1: delle persone che sono lì e che in questo momento potrebbero rappresentare tutti noi,
2: certo,
1: che siamo invece in altri posti, in altre cose affaccendati e che aneliamo, perché Papa è il vicario di Cristo,
2: appunto,
1: sulla terra.
2: Certo, perché noi desideriamo profondamente questa relazione con Gesù e il Papa ce lo rende presente, no? Santa Caterina, no, lo chiamava il dolce Cristo in terra. Ecco, il dolce Cristo in terra che sta passando attraverso, è il pastore supremo che passa attraverso il suo gregge. Però la cosa bella anche di Papa Leone è ricordarci proprio questo, che lo fa con una semplicità e con una affabilità tale che ci fa ricordare una grande verità. Il pastore, quando diventa pastore, lo dico anche da sacerdote questo, quando diventa pastore non deve mai dimenticare che rimane anche pecorella.
1: Sì.
2: Non è, ecco, questo è importante.
1: Esatto.
2: Il pastore non è che perché diventa pastore cessa di essere pecorella, no, è una pecorella che è diventata pastore, ma è rimasta pecorella. Allora questo è bello perché ci fa capire veramente come questa relazione, che pur essendo differenziata in ragione del ministero che si presta, però resta una relazione paritaria in qualche senso nella comune natura di figli di Dio. Ecco,
1: il Papa sta per rientrare nel palazzo apostolico qui a Castel Gandolfo, ha salutato con le mani fedeli e varca la soglia, e dunque questo momento di incontro, di relazione, di preghiera finisce qui. Don Guido, noi restituiamo alla linea, alla regia, grazie per quanti sono stati collegati con noi,
2: sì,
1: e rimarremo collegati invece in radio. Laudetur Jesus Christus.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Dunque, sulle note di una canzone molto bella, Costruire, di Nicolò Fabi, Don Guido, ancora ringraziamo il Santo Padre per le parole che ci ha regalato in questo Angelus di questa domenica 26 luglio, in cui ricordiamo anche i nostri nonni, certo, i nostri anziani. Papa Leone per loro, per questa giornata, aveva dedicato un messaggio lo scorso 15 giugno. Il titolo era "Io invece non ti dimenticherò mai", dedicato alle persone anziane che, diciamo, subiscono quelli che sono i dolori e le ingiustizie di quella che Papa Francesco chiamava la cultura dello scarto.
1: Certo, e dobbiamo ricordarci proprio noi appunto di non dimenticare, cioè dobbiamo in qualche modo realizzare sempre che, se anche appunto il mondo dimentica con troppa facilità, ecco, c'è qualcuno che non dimentica mai, e questo è proprio il Signore. E devo dire che questo si può collegare molto bene alla natura del termine ricordare, no? Perché ricordare significa portare al cuore, giusto? E il Signore che cos'è che porta al cuore? Il Signore porta al cuore tutto di noi, soprattutto, e questo è commovente sempre pensarci, soprattutto le nostre miserie. E portare al cuore le nostre miserie è alla base della parola misericordia, proprio per questo motivo, no?
0: Grazie Don Guido, grazie per tutte le riflessioni che ci hai anche tu consegnato, grazie per essere stato in nostra compagnia. Noi ti salutiamo grazie a tutti i nostri ascoltatori, Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, buona domenica a tutti, e ancora Laudetur Jesus Christus.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più in fretta.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando, quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late. James.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te, un momento di riflessione, un sguardo verso il passato del nostro territorio e infine un po' di musica. Siamo giunti alla 17ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo ci proporrà un cammino verso la scoperta di un tesoro, diciamo così, come introduzione a questa breve lettura sempre dal Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. «Avete compreso tutte queste cose?» gli risposero «Sì», ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Avete sentito quindi queste parabolette, diciamo così, del tesoro nascosto nel campo e della perla di inestimabile valore, e sono sostanzialmente simili, per non dire uguali. Illustrano due temi. Il primo è che il regno esige una pronta e totale decisione. Come un uomo che vende tutti i suoi averi per comprare un campo, oppure un mercante che vende tutto per acquistare una perla bellissima. Non è l'unica volta che Gesù sottolinea che per entrare nel regno si chiede un distacco totale, ma c'è un secondo aspetto ancora più importante. Il distacco scaturisce dall'aver trovato qualcosa. E questo è l'insegnamento vero della parabola. Il motivo che spinge il discepolo a lasciare è la gioia di aver trovato. Il motivo della gioia è molto chiaro nella parabola dell'uomo che compra il campo, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi. Il regno di Dio è esigente, ma trovarlo è il centuplo. Vale la pena di insistere. Le due parabole mettono in scena due figure diverse. Nella prima si parla di un contadino, un bracciante agricolo che lavora in un campo che non è suo. Nella seconda invece di un mercante ricco che quindi possiede tanti averi, negozi, eccetera. Ma questi due personaggi sono i protagonisti soltanto in superficie. Se andiamo in profondità, i veri protagonisti sono il tesoro e la perla, che si impadroniscono dei due uomini attraverso un fascino che esercitano su di loro. Il contadino e il mercante quindi agiscono, ma solo perché totalmente affascinati, direi addirittura conquistati dal tesoro in cui si sono imbattuti. Così deve essere l'esperienza dell'incontro con il Vangelo. Davanti alla scoperta di un tesoro, chiunque agirebbe come hanno fatto i nostri due protagonisti, il mercante e il contadino. Ma questo è proprio quello che sorprende. La loro novità sta proprio in questa ovvietà. Un uomo che, imbattutosi nel Vangelo, si comportasse come quel contadino o quel mercante non farebbe nulla di straordinario. È semplicemente un uomo a cui è capitata una grande fortuna. Il Vangelo è esigente, tuttavia è pieno di umanità. i santi della prossima settimana, settimana che va dal 26 di luglio al 1 agosto. La Chiesa celebra questi santi: il 26 luglio Sant'Anna, il 27 Santa Liliosa, il 28 Sant'Innocenzo Papa, il 29 Santa Marta, il 30 Santa Angelina, il 31 San Fabio e il 1 agosto Sant'Alfonso. E oggi parliamo proprio di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, un bambino prodigio che allietò con la sua nascita una delle famiglie napoletane più nobili, siamo nel XVIII secolo. Era dotato di una facilità di apprendimento straordinaria. Le materie di studio, fossero le scienze, le arti, la musica, le lingue, non avevano per lui nessun segreto, tanto che a 19 anni era già avvocato, apprezzato e conosciuto. Ma una causa perduta per ragioni indipendenti dalla sua volontà segnò in modo radicale il suo destino. Deluso dalla giustizia terrena, abbandonò la toga e si rivolse alla giustizia divina, da cui non temeva delusioni. Divenne sacerdote a 30 anni. Con l'aiuto di un gruppo di laici fondò la Congregazione del Redentore, che aveva lo scopo di recuperare civilmente e religiosamente i lazzaroni, un termine di origine spagnola con cui si identificavano i malati di lebbra e poi genericamente i pezzenti. Oggi l'ordine dei redentoristi è di molto aumentato, siamo a diverse migliaia di membri. Venne poi eletto vescovo di Santa Maria dei Goti e dedicò la sua lunghissima vita, raggiunse, pensate, il traguardo dei 91 anni, alla stesura di svariate opere ascetiche e teologiche. L'opera fondamentale fu la sua Theologia Moralis, insostituibile guida ai direttori di anime, che gli valse il titolo di Dottore della Chiesa. Morì a Nocera dei Pagani nel 1787, fu canonizzato nel 1832. Sant'Alfonso Maria dei Liguori è protettore dei confessori e dei moralisti. Auguri allora a tutti coloro che portano il nome di Alfonso e buon onomastico anche a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato. Ed eccoci ancora una volta a conoscere i fatti e i misfatti che sono accaduti nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Iniziamo dal 26 luglio del 1648. Il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Dioniso Bussotti, concede ai preti della congregazione di Monterchi la facoltà di costruire una chiesa dedicata alla presentazione di Maria Vergine nella piazza del castello. 27 luglio 1609. Siamo sempre in Val Tiberina. Dopo una stagione senza piogge arriva un temporale così crudele e una grandine tanto grossa che gettò a terra molti infinitissimi uccelli, pecore, buoi, asini e sino pesci, e un contadino, percosso da siffatti colpi, se ne morì poco appresso nella Sovara. 28 luglio 1375. Dopo la morte del vescovo Giovanni I Albergotti, i reggitori di Arezzo scrivono al pontefice Gregorio XI per pregarlo di non voler eleggere in fretta il nuovo vescovo, ma ponderare bene la scelta. Si teme infatti l'elezione di Giovanni II Albergotti, nipote di defunto vescovo, cosa che invece regolarmente accadrà. 30 luglio 1702. I priori di Marciano della Chiana, poiché i lavori per la costruzione della pieve di Santo Stefano stanno per finire, per la gloria di Dio, dei suoi santi e da maggior decoro del castello, volendo altresì imitare i vicini comuni, incaricano Carlo Gaci Scaletti e Francesco Maria Guerri di portarsi a Roma per sollecitare il corpo di qualche santo da esporsi in pieve. 31 luglio 1892. Nasce ad Arezzo, in una casa prospiciente piazza Guido Monaco, lo scrittore e giornalista Mario Appelius da Giovanni, tenente dei Carabinieri, e Margherita Frigerio. E infine, 1 agosto 1870, a Soci, per interessamento di Giuseppe Bocci, direttore dell'anificio locale, si dà vita ad una società operaia fra i lavoratori della fabbrica e ad una società filarmonica con tanto di banda musicale. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare, se volete e se potete, durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Hermann Hesse: l'uomo può sempre ritrovare l'innocenza se riconosce il proprio male e la propria colpa, e se soffre fino in fondo anziché cercare di darne la colpa agli altri. Ed eccoci al momento della musica, che come sempre chiude il nostro incontro settimanale. È estate e voglio ascoltare, anzi riascoltare con voi, una canzone che veramente ha fatto storia e la chiamano Estate. Un brano scritto e composto nel 1965 da Bruno Martino, con la collaborazione del grande Franco Califano e Laura Zanin, che si occuparono del testo. La canzone racconta di un contrasto, quello malinconico, tra l'immaginario collettivo dell'estate, per cui sembra obbligatorio essere allegri, partecipare a feste, spensieratezze, mare, sole e comunque divertimento, e la desolazione interiore invece di chi vive, anche se è estate, la solitudine, soprattutto se da poco è finito un amore. Il sole e le giornate gioiose amplificano in questo caso il senso di vuoto e l'assenza della persona amata. Questo naturalmente secondo l'idea di Franco Califano e Laura Zanin, che hanno scritto il testo. Allora ascoltiamoci insieme questa indimenticabile perla della musica italiana degli anni 60, ma che ha superato indenne tanti decenni per essere ancora veramente un brano speciale e straordinario. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, buon mare, buona montagna a tutti i vacanzieri e come sempre ciao e a risentirci.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Dica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Grazie, grazie signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding, leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Non c'è mai fine, con Silvia Dini il ritmo è sublime.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: 3, 2, 1, Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, estate significa mare, montagna, gelati, valigie sempre troppo piene e le classiche domande. Ma abbiamo preso tutto, c'è tutto, sì. Ecco, una cosa che invece non dovrebbe mai mancare in nessuna stagione è la voglia di fare del bene. È una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che vi accompagna con tanta musica e le storie più belle della solidarietà italiana. Se ci state ascoltando in auto, magari diretti verso le vacanze, buon viaggio. Oggi vi raccontiamo una storia che parla di un papà, di una mamma, di un bambino speciale e di un gesto che dura pochi minuti ma può cambiare tante vite. Una storia che ci ricorda come a volte le parole donazione, la parola donazione abbia un significato ancora più profondo. In collegamento con noi c'è per adesso il papà di Carlo Nicolò. Ciao Nicolò!
1: Ciao!
0: Come va?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene, dai, tutto a posto. Carlo è lì con voi, naturalmente. Noi siamo qui a Campo d'Arsego, immagino, no?
1: Sì.
0: Tu sei anche il consigliere di Avis di Campo d'Arsego.
1: Sì, sono dall'anno scorso, sono anche tesoriere di Avis Campo d'Arsego.
0: Allora, intanto, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Grazie.
0: Allora, Nicolò, la tua storia, la vostra storia è una storia che arriva dritta al cuore. Prima ancora di parlare di donazione vogliamo conoscerti. Raccontaci chi è Carlo e cosa ti ha insegnato in questi 3 anni e mezzo di vita questa storia.
1: Carlo è il nostro bimbo, che è nato il 24 gennaio del 2023. Ha una paralisi cerebrale infantile. Durante il parto c'è stata una mancanza di ossigeno che ha provocato dei danni cerebrali abbastanza importanti. È stato ricoverato per più di un mese e mezzo in terapia intensiva neonatale tra Padova e Campo San Piero, ed è in questi ambienti che mi è scattata la scintilla di diventare donatore di sangue, perché ho visto delle scene molto toccanti. Carlo non ha mai avuto bisogno di trasfusioni di sangue, però ho detto, se posso fare qualcosa per aiutare i bambini in difficoltà o anche gli adulti, perché la donazione di sangue copre tutte le età, perché non posso farla?
0: Certo,
1: e allora
0: certo.
1: In quel contesto lì è nata la voglia. Ho fatto la prima visita di idoneità l'ultimo giorno che Carlo era ricoverato in terapia intensiva, e un mese dopo ho iniziato il mio percorso di donatore di sangue, piastrine e plasma. Che non c'è solo la donazione di sangue.
0: Esatto, bello. Nel tuo racconto dici una frase molto bella: quando hai un figlio fragile impari a dare un peso diverso ad ogni singolo respiro. Quanto ha cambiato il tuo modo di vedere la vita questa esperienza?
1: È cambiata totalmente, perché si dà peso a ogni singolo traguardo, ogni singolo passo, anche il più piccolo, anche un sorriso di Carlo, anche un sospiro, anche una qualsiasi cosa che diamo per scontato che è normale, e con bambini come Carlo è un piccolo traguardo, una vittoria.
0: Naturalmente questa è una storia anche condivisa con altre famiglie e altre situazioni, poi ne parleremo. Tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata, questa esperienza particolare con Nicolò, il papà di Carlo. Parleremo del momento in cui hai deciso di diventare donatore, che ce l'hai già detto in parte, ed è perché oggi anche non riesci anche a farne meno, perché anche questo è un bel racconto. Però prima un po' di musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati a Radio Favon Sangue Summer Edition. Siamo sempre insieme a Nicolò, il papà di Carlo. Ciao Nicolò, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Allora, stavamo raccontando un po' la storia, un po' quello che è il racconto vostro. Racconti che tutto è iniziato, come hai detto prima, durante anche i ricoveri di Carlo. È lì che hai capito quanto una sacca di sangue potesse fare la differenza nella vita di tanti bambini. Te ne sei accorto insomma, proprio direttamente.
2: Eh sì, diciamo che una sacca di sangue aiuta in media 3 persone nel fabbisogno, quindi con una singola donazione si fa del bene almeno a 3 persone.
1: Oggi hai effettuato, da quello che ho capito, ben 27 donazioni tra sangue, plasma e piastrine, come mi hai detto prima, e fai parte anche del direttivo, come tesoriere addirittura, quindi giri in mano i soldi. Ti aspettavi che questo primo gesto sarebbe diventato una parte poi così importante anche della tua vita, al di là poi della storia, insomma?
2: No, far parte di Avis Campodarso è un'attività molto importante, perché oltre all'aspetto della tesoreria siamo attivi con la pubblicità nel territorio per le donazioni, si conoscono varie realtà ed è molto importante il contatto con la gente, con le scuole, con chiunque possa diventare un donatore.
1: Bene, ma secondo te, cambiando un po' e guardando anche al di fuori, no, della famiglia, la gente ti guarda alla stessa maniera oppure, non so, noti che ti guardino in maniera diversa per la vita che avete, per l'esperienza che avete?
2: No, diciamo che stiamo riscontrando tanto affetto dalle persone che ci conoscono, non c'è una diversità, perché alla fine il concetto di normalità è molto soggettivo, quindi quello che per alcuni potrebbe essere un problema, per noi è una nuova normalità. Bisogna vedere la vita da diverse prospettive,
1: certo.
2: Non c'è una prospettiva unica.
1: Certo, tra poco parleremo di un aspetto anche particolare della tua esperienza, il plasma, no? Che può diventare una cura proprio anche per gli occhi di Carlo. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fabon Sangue, sono Nicolò Fagioli, papà di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio!

cante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Amici, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi porto dentro una puntata che vi avviso ha un rischio altissimo, quello di trasformarsi in una playlist involontaria della vostra estate, perché oggi parliamo di tormentoni, quelli veri, quelli che trovate qui solo su Musica Fa Buon Sangue e che hanno fatto una cosa sola: non farci più uscire le melodie di testa. E allora siete pronti a viaggiare tra Italia, mondo, reggaeton, pop, dance e quei brani che appena partono ti obbligano a muoverti? E allora si parte subito, senza possibilità di fuga.

Nel 2006 Shakira firma uno dei tormentoni più potenti della storia della musica pop globale, Hips Don't Lie, nasce dalla fusione tra pop latino e influenze caraibiche, creando un suono immediatamente riconoscibile. Il brano esplode in tutto il mondo e domina le classifiche per mesi, diventando una presenza fissa nelle estati di metà degli anni 2000. Una curiosità interessante è che la canzone è stata registrata in più versioni prima di trovare quella definitiva, perché Shakira cercava un equilibrio perfetto tra energia e melodia. Il risultato è un pezzo che ancora oggi viene utilizzato nei festival e nelle serate estive, spesso accompagnato da coreografie improvvisate.

0: Enrico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa un buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Mettete una base hip hop che fa muovere la testa, un ritornello che ti si stampa nel cervello e la voce pazzesca di Justin Timberlake. Sì, c'era anche lui dietro questo capolavoro del 2003 dei Black Eyed Peas. Un brano iconico che ha segnato un'epoca e che ancora fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Alziamo il volume perché arrivano Black Eyed Peas con When Is The Love.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Gasolina di Daddy Yankee, uscita nel 2005, è uno dei brani che hanno portato il reggaeton nella cultura musicale mondiale. Prima di questa canzone il genere era quasi un underground fuori dall'America Latina, ma con questo pezzo esplode in modo definitivo. Il ritmo è martellante, il testo è semplice ma potentissimo e la struttura è pensata per far ballare senza pause. Il successo è immediato, soprattutto nei club e nelle spiagge, dove diventa un vero e proprio inno generazionale. Ancora oggi è considerata una delle canzoni fondamentali per capire la nascita del reggaeton moderno. Daddy Yankee, Gasolina.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Bizarre, J Balvin nel 2015 porta reggaeton a un nuovo livello globale. Il brano è costruito su un beat minimale ma estremamente efficace che lo rende immediatamente riconoscibile. Il successo è planetario e segna l'inizio della nuova ondata latina che dominerà la musica negli anni successivi. La canzone diventa virale anche grazie ai social, dove le prime coreografie iniziano a diffondersi rapidamente. È uno dei pezzi che ha contribuito a trasformare il reggaeton in un fenomeno mainstream globale. Andiamo ad ascoltarlo!

0: Fred Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Una volta ancora segna uno dei grandi successi del reggaeton italiano con Fred De Palma, che riesce a portare il genere nella scena mainstream italiana grazie anche alla collaborazione con Anna Mena. Il brano diventa un tormentone lungo che attraversa più estati consecutive. La sua forza sta nella semplicità melodica e nella capacità di funzionare sia in radio che nei contesti estivi. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del reggaeton italiano.

Con Provenza, caro G firma uno dei tormentoni più eleganti del reggaeton moderno. Il brano si distingue perché abbandona in parte il ritmo aggressivo tipico del genere per lasciare spazio a sonorità più morbide e atmosferiche. Questo lo rende perfetto per le estati più recenti, dove la musica latina si è evoluta verso un sound più chill radiofonico. Il successo è globale e il pezzo diventa rapidamente uno dei più ascoltati dell'anno, soprattutto sulle piattaforme streaming.

si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea.

Arriviamo ai tormentoni più recenti con i The Colors, un ragazzo e una ragazza. Il brano rappresenta perfettamente la nuova era del pop italiano estivo, immediato, leggero, costruito per funzionare ovunque, dalla radio ai social. Il successo è immediato, soprattutto grazie alla sua diffusione virale e alla capacità del ritornello di entrare in testa dopo pochi secondi. È uno dei brani che ha dominato l'estate 2024, confermando il ritorno della band italiana nel panorama dei tormentoni.

0: si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Despechà di Rosalia è uno dei tormentoni estivi più sorprendenti degli ultimi anni. Nato quasi come una sperimentazione durante le prove live, il brano non era sostanzialmente all'inizio pensato come singolo ufficiale, ma proprio questa spontaneità lo ha reso irresistibile. Un pezzo che mescola reggaeton, pop latino e influenze retro, creando un sound leggero e immediato. Il successo esplode grazie ai social e anche ai video virali, diventando in pochissimo tempo una delle canzoni più ballate dell'estate 2022 in tutta Europa.

Nel 2000 Alexia firma uno dei tormentoni estivi italiani più riconoscibili dell'inizio del nuovo millennio con Summer is Crazy. Il brano arriva in un momento in cui l'Eurodance sta ancora dominando le radio e le discoteche europee, ma si sta già evolvendo verso sonorità ancora più pop e radiofoniche. Alexia negli anni precedenti era diventata una delle voci simbolo della dance italiana internazionale, qui trova un perfetto equilibrio tra energia da pista e melodia estiva. Il pezzo funziona immediatamente grazie a un ritornello semplice e ripetitivo, costruito per entrare in testa già dal primo ascolto, e ha una produzione luminosa che richiama proprio l'idea dell'estate senza fine. Il successo è forte, soprattutto in Europa, dove Alexia è già molto conosciuta, ma anche in Italia il brano diventa una presenza fissa nelle programmazioni radiofoniche estive. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della transizione tra la dance anni 90 e il pop estivo dei primi anni 2000.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
4: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pausa europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

Di musica fa buon sangue, Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: Rock Viaggio nel Tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni e a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, Ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro, guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: bentornati su Radio Favon Sang. Continua la nostra chiacchierata con Nicolò, papà di Carlo. Nicolò, molti ascoltatori probabilmente non sanno che dal plasma si può ricavare anche il siero collirio, una terapia biologica fondamentale per alcune patologie oculari. Spiegaci un po' questa cosa, e quando hai scoperto anche questo?
1: Allora, il siero collirio è un emocomponente che contiene fattori di crescita, vitamine, e serve per lubrificare la cornea, la pelle della cornea. E questo serve per i pazienti che non sempre riescono a sbattere bene le palpebre e hanno la parte della cornea secca. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo siero collirio durante una delle visite che ha fatto Carlo Culistiche a Padova, e da lì ci è stato proposto questo siero collirio, in quanto è un emocomponente naturale e alternativo a gocce artificiali sintetiche.
0: Beh, insomma, è una bella emozione, no? Questa poi che con il plasma sì, insomma, è un bel aiuto, no?
1: Sì, diciamo che essendo naturale ha delle regole ferree di conservazione e di durata, va conservato in freezer, va scongelato e da quando si è scongelato dura 24 ore da conservare in frigo. Di solito al trasfusionale danno una dotazione di monodosi per 30 giorni con una dose al giorno, per dare circa 2-3 volte al giorno.
0: No, e poi per dire no, cosa serve il plasma anche, no? Cioè, perché poi insomma ne parliamo sempre, però qui andiamo nello specifico. E insieme a tua moglie Alessia avete deciso di raccontare anche la vostra quotidianità attraverso la pagina Il Mondo di Carlo. Quanto, la pagina Facebook, quanto è importante condividere anche le difficoltà per far conoscere la realtà delle famiglie con bambini fragili?
1: Questo è l'aspetto fondamentale della pagina Facebook e Instagram che abbiamo creato, perché l'intento è di fare rete tra le varie famiglie che hanno bambini o anche adulti con difficoltà più o meno severe, perché il territorio dà tanto, ma abbiamo scoperto che l'interazione tra famiglie con le stesse problematiche è utile non solo a noi ma anche a loro, perché intanto noi diamo dei consigli a loro, ma c'è anche viceversa, loro ci danno punti di vista o consigli che possono tornare utili, quindi è uno scambio di idee.
0: Certo, certo. Tra poco avremo l'ultima parte della nostra intervista, poi avremo anche tua moglie con noi più tardi durante la trasmissione, e lasceremo anche un messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue. Intanto andiamo con un altro brano, musica!
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati alla quarta parte di Radio Fa Buon Sangue insieme con Nicolò, il papà di Carlo. Nicolò, nel tuo messaggio dici anche una bellissima frase che mi ha colpito tantissimo: il dono per mio figlio e per tutti coloro che vorrebbero ma non possono farlo. Cosa significa davvero questa frase?
2: Significa che i donatori di sangue e plasma possono essere tra i 18 e i 65 anni e non tutti le persone in quell'età possono donare per patologie, malattie o varie. Io cerco di donare anche per loro che non possono donare, perché in Italia c'è stata una statistica che il 4,5% della popolazione tra i 18 e i 65 anni è donatore di sangue. Vuol dire che il restante 95 o non sa come funziona la donazione o non può per patologie essere un donatore.
1: Immagina poi che Nicolò, in questo momento ci sia all'ascolto una persona che ha sempre pensato poi di donare ma continua a rimandare, come magari fra questa percentuale, no? Da papà, da donatore, da persona che ogni giorno fa il volontario anche per Avis, vive questa esperienza, cosa ti senti di dirgli?
2: Io mi sento di dire a tutti che donare è un gesto semplice, di non avere paura dell'ago. Dura 6 minuti una donazione di sangue, 45 una donazione di plasma o piastrine, e ogni mese quando si va a donare plasma o piastrine, ogni 3 mesi quando si va a fare le donazioni di sangue, si fa anche uno screening gratuito della propria salute, e in questo periodo utile anche lo screening per il Western Isle. Quindi si fa del bene agli altri, si fa del bene anche a se stessi, perché si monitora la propria salute.
1: Nicolò, grazie davvero per aver condiviso con noi una parte importante della tua vita. La tua testimonianza naturalmente ci ricorda come il dono non abbia soltanto un valore sanitario ma anche molto umano. E dietro ogni donazione naturalmente c'è una storia. Intanto ti do un abbraccio, poi parleremo appunto con Alessia e quindi avremo modo di continuare in questo nostro racconto della vita vostra e di Carlo, va bene?
2: Ok, grazie mille per l'opportunità.
1: Grazie per quello che fate ogni giorno e per averlo trasformato e per aver trasformato la vostra esperienza in un messaggio di speranza per tante persone. Grazie mille, a presto, continuiamo la trasmissione con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Nicolò Fagioli, papà di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Eccoci di nuovo insieme con la famiglia di Carlo. Prima abbiamo sentito Nicolò e adesso abbiamo la moglie Alessia che è qui al telefono con noi. Le storie sono quelle che non si limitano solo ad essere ascoltate, ma entrano nel cuore, come è successo con Nicolò. In viaggio, se siete in viaggio buona strada, se siete al mare speriamo che il sole sia dalla vostra parte, se invece siete in relax a casa ricordate che le nostre puntate sono sempre disponibili sul podcast del sito di risofabonsangue.it. Oggi parliamo naturalmente con Alessia che è qui al telefono con me. Ciao Alessia!
1: Ciao a tutti, ciao Enrico!
0: Come va?
1: Bene, dai!
0: Allora, abbiamo parlato un po' con Nicolò, tuo marito, ma noi vogliamo anche parlare con te attraverso la pagina social Il Mondo di Carlo, quello che avete fatto, la quotidianità, insomma, è fatta di difficoltà, conquiste, sorrisi e tanta speranza, no?
1: Sì, è un viaggio intenso quello con Carlo.
0: Allora partiamo da lui. Se dovessi presentarlo, come ho chiesto a Nicolò, ai nostri ascoltatori con degli aggettivi, senza parlare troppo, entrare nella sua malattia, chi è Carlo?
1: Carlo è un bimbo di 3 anni e mezzo, monello come tutti i monelli di 3 anni e mezzo, perché bello. Anche
0: no, no, bello dico, cioè nel senso che sia monello come tutti, no?
1: Sì, perché non è che i bimbi con disabilità non hanno un carattere, anzi basta saperli conoscere e interpretare, ovviamente certo. Il lavoro è un po' più di fino, diciamo, ecco, bisogna andarci appresso tutti i giorni e scoprirli un po' per volta, però anche lui, se ha da lamentarsi a modo suo si lamenta, se è contento a modo suo ce lo fa capire, ha le sue canzoncine preferite, i suoi giochini preferiti, per cui insomma...
0: Bello, cioè, è un bambino.
1: Eh sì, è un bambino.
0: Ma come è nata poi l'idea di aprire Il Mondo di Carlo? Cosa, cioè, vi ha spinto a raccontare anche i momenti, insomma, diciamolo, anche più difficili, perché non è semplicissimo nella vostra vita?
1: No, infatti, allora ci sono un paio di motivi che ci hanno spinto a fare questa cosa. Uno un po' più pratico, nasce da un'iniziativa della Proloco del nostro paese, che ha messo in piedi l'iniziativa del Carlondario, quindi un calendario legato a Carlo e alla nostra famiglia. Per cui, siccome era inverno, non potevamo comunque creare degli eventi in cui portare Carlo, perché ovviamente dobbiamo stare attenti a tutta la parte di infettiva, abbiamo detto ok, dobbiamo dare comunque una prova di questo bimbo che esiste e a cui la gente si sta affezionando, e quindi abbiamo preso il via. Questo è stato quello che ci ha dato proprio il là, ecco, per partire. E mentre invece poi tutta la parte un po' più intenzionale che avevamo già, che ci girava in testa, è stata proprio insomma il fatto di condividere la nostra esperienza, proprio dei nostri fatti quotidiani, perché noi stessi per primi, quando abbiamo saputo della diagnosi di Carlo, abbiamo cercato un po' sui social, un po' su internet, situazioni simili,
0: anche per cui un aiuto insomma. Un aiuto certo. Anche psicologico, anche quello, no? Perché,
1: ma a volte insomma, anche molto pratico,
0: certo,
1: per anche le cose di tutti i giorni.
0: Aspetta,
1: insomma,
0: Alessia,
1: ecco,
0: che tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata con te. Parleremo della forza appunto delle famiglie, di questa straordinaria comunità che ogni giorno vi segue e segue Carlo con tanto affetto. Però prima ascoltiamo un po' di musica, va bene? Ok, musica.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme ad Alessia, mamma di Carlo, e insomma ci sta raccontando un sacco di cose, e, ma insomma attraverso la pagina, quello che mi stavi spiegando prima, non solo le difficoltà ma anche i tantissimi piccoli traguardi, qual è stata la conquista di Carlo che ti ha emozionato, vi ha emozionato più di tutte?
2: Beh, guarda, vedere che lui ha i suoi giochini preferiti, e quindi vuol dire che c'è un'interazione col mondo che lo circonda, che c'è una memoria, perché non gli piace una volta ma gli piace più volte la stessa canzoncina nei giorni, nei mesi, negli anni, soprattutto poi dopo alcuni risvegli da un'anestesia magari importante, passaggi in terapia intensiva, vedere che quella canzoncina ancora gli piaceva ci fa capire che Carlo c'è ed è presente, insomma, ecco, per cui queste sono le cose che ci piacciono. Poi ad esempio, come tutti i bambini, il lettone, la potenza e la magia, no, del lettone dei genitori, certo. Sere in cui non si vuole addormentare per nulla, lo appoggi nei nostri cuscini e in 3 secondi il bimbo si addormenta, e quindi anche questo ci fa dire caspita, certo, non sei un bimbo solo disabile, solo con tutti i tuoi problemi, ma invece sei decisamente presente a te stesso, insomma, ecco.
1: Certo, certo. Immagino che ogni post che tu fai sulla pagina, su Instagram, adesso sui social che avete, riceva centinaia di messaggi anche di affetto, immagino. Ma quanto importante, poi spieghiamolo, perché poi sembra così semplice, ma nei momenti più complicati sentire che intorno a voi c'è una comunità che vi sostiene è importantissimo, no?
2: Beh, importantissimo sicuramente, perché comunque ci dà le energie a volte che proprio mancano in quei momenti, così appunto quelli un po' più complicati, un po' più difficili, esatto. È una terapia anche per noi alla fine scrivere, rielaborare e svuotare tutte le emozioni che ci sono in quel momento, metterle appunto nero su bianco e poi trovare dall'altra parte l'empatia delle persone che vogliono tanto bene a Carlo, alla nostra famiglia, insomma, ecco, e che ci danno le energie anche per

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play. Wake up in

con l'inizio di questa sigla e con le voci di Olimpia e quella di Tommaso si intuisce che sta per cominciare una puntata nuova di Italian Groove. Ciao a tutti e ben ritrovati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana e vi propongo un bellissimo viaggio nel territorio italiano, facendovi così sentire e ascoltare tantissime novità e non solo della scena italiana. Suoni e sonorità della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale dal nome Italian Groove. Vi ricordo pure che è possibile contattarmi durante questa diretta e non solo, e farlo sul mio contatto personale Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, utilizzate Messenger. E poi c'è anche il gruppo Facebook di riferimento di questa programmazione musicale, che guarda caso si chiama appunto Italian Groove, dove trovate molte informazioni, in particolar modo tutte le playlist pubblicate e poi tutti i link delle varie messe in onda di ogni giorno di questa appunto programmazione dedicata solo alla scena italiana.

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove suonando una novità, un po' di suoni house ed elettronici proposti da due produttori che stanno collaborando da un po' di tempo a questa parte, produttori italiani. The Good Morris e Maurizio Belladonna. All'inizio di luglio hanno pubblicato questo EP che si intitola After the Rain tramite l'importante etichetta bolognese, la storica Irma Records, in particolar modo attraverso la divisione Irma Dance Floor dedicata proprio a questo tipo di sonorità. Li abbiamo sentiti, The Good Morris e Belladonna, con la traccia che si intitola You're Not Smiling. Ben trovati all'ascolto delle Good Vibes italiane di questa programmazione musicale, ben trovati all'ascolto da parte mia, da parte di Sly. In apertura c'è un'altra bella novità, questo EP che è stato pubblicato da un DJ producer tarantino che spesso ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove. Si chiama Vito La Linga, il 17 luglio ha pubblicato questo EP che si intitola Jazzmania. Lui è leader del progetto V-Mod Inch Project e lo sentiamo con Modern Jazz. Drums.

sono molto contento già di ricevere tanti messaggi sul mio contatto Facebook, in particolar modo tramite Messenger. Lo ricordo, il mio profilo disponibile per tutti, Salvatore Silvestri Sly SLY, e diversi di voi mi avete chiesto se ci sono o meno le versioni podcast di questa programmazione. Ebbene sì, ci sono. Da parecchio tempo ho attivato un profilo free disponibile per tutti sulla piattaforma streaming conosciutissima, quella di Mixcloud. Basta ricercare sul vostro browser Sly SLY Mixcloud e vi ritroverete all'interno di questo mio profilo, dove ci sono tantissime puntate di Italian Groove disponibili per tutti quanti voi da ascoltare e riascoltare a vostro piacimento. E poi ci sono i cosiddetti extra, ci sono altri contenuti che possono poi interessarvi. Quindi date un'occhiata, ma soprattutto un ascolto durante la settimana anche alle versioni Italian Groove Podcast su Mixcloud. Intanto il nostro viaggio è stato caratterizzato da questa traccia che si intitola Song Boogaloo, da parte dei fratelli Lo Greco, Lo Greco Sostance, e siamo pronti per sentire finalmente qualcos'altro contenuto all'interno dell'EP che è stato pubblicato di recente da parte del collettivo di Emiliano Pari, Piero Masciarelli e tutto il resto della truppa, come si suol dire, The Soul Jazz Unit, tornati con Comida Boa.

questa parte della puntata di Italian Groove ho pensato di suonare queste cover che trovo niente male. La prima appena sentita di un classico di un gruppo, quello dei Maroon 5, This Love, da parte di questo gruppo italiano, Sugar Pie and Candyman, la voce era quella di Lara Ferrari. E restando in tema di cover ben fatte da artisti italiani, sentiamo questa del cantante, compositore e polistrumentista David Florio, che è specializzato soprattutto in cover. Si è cimentato con questo grande classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. David Florio a Italian Groove.

Ci siamo così spostati nella scena napoletana per andare a sentire un po' di pubblicazioni, un po' di produzioni di quest'ultimo periodo, in particolar modo questa traccia che è stata pubblicata a maggio, che vede insieme il cantatore e produttore napoletano Leo Pesci, il producer, compositore e tastierista romano P.E. Geron, Peter De Girolamo, poi c'è il sassofonista napoletano Vittorio De Angelis e tutto il progetto Napoli Essential Funk, era appunto Moss Ant. Restando sempre nella scena napoletana, proponendo sempre sonorità italiane, in questa puntata di Italian Groove sentiamo questo progetto che viene fuori dall'unione di 7 musicisti, quasi tutti se non tutti provenienti dalla scena jazz. Hanno messo su questo progetto dal nome Enumera. I musicisti sono Daniele Sorrentino, Andrea Rea, Massimo Sorrentino, Andrea Santaniello, Luigi Del Prete, Bruno Marcozzi e la cantante Gabriella Di Capua, e hanno pubblicato vari singoli e proponendo un groove molto attuale, profondamente legato alla black music degli anni 70. Li sentiamo ora Italian Groove, Enumera.

Un'altra bella novità di quest'ultimo periodo che abbiamo proposto all'interno di questa puntata di Italian Groove è questa produzione Until We Are Free, disco pubblicato il 17 aprile da parte di un collettivo strepitoso, i Fabric. Arrivano da Roma e propongono dei groove davvero accattivanti. Il disco ve lo consiglio. E all'interno di questa puntata abbiamo così avuto modo di sentire la traccia Test This Sound. Altra bella novità che molti appassionati del loro groove aspettavano con ansia, me compreso, è il disco People of the Moon, il disco nuovo di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, vale a dire in Eugenea. Il loro terzo disco, tanto atteso dopo il grande successo di Nuova Napoli bar Mediterraneo, finalmente è stato pubblicato il 1 maggio il disco nuovo di Eugenea, People of the Moon, disco che vede all'interno tantissime collaborazioni importanti anche con artisti internazionali, e ho pensato di suonare questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove che vede loro collaborare con il grande cantante chitarrista che arriva dalla scena britannica come Tom Misch. La traccia si intitola On and On dal nuovo disco.

in questa parte finale della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a darvi la dritta giusta, quella di poter riascoltare tutte le varie puntate che sono andate in onda grazie alla versione podcast di Italian Groove. Buona parte di queste puntate e tanti altri contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo, ci sono tutti i podcast di questa programmazione musicale. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Tutto questo grazie al vostro browser preferito, quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di questa programmazione musicale che trovate su Mixcloud. In questo finale di puntata abbiamo sentito le Good Vibes, che sono un mix eclettico di psichedelia, synth pop, ritmi funky, sonorità retro che trovate in questo disco Five Eggs, pubblicato nel 2025, il quinto album per questo produttore dal nome Luca Bergomi, conosciuto grazie a questo progetto dal nome Dumbo Gets Mad. In questa parte finale ho intenzione invece di rallentare un po' i ritmi e di farvi sentire questa bellissima traccia inclusa nel più recente disco dei Savannah Funk.

Breeze, e tra pochissimo sentiremo una delle belle tracce che trovate all'interno del disco For Today, la più recente produzione di Roberto Agosta, DJ producer che arriva da Catania, comunemente chiamato Agosta. Io ci tengo tantissimo a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato anche questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove, quanti di voi mi hanno contattato sul mio contatto social su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Naturalmente vi rimando alla prossima settimana, ma vi invito a sentire nei prossimi giorni le versioni podcast di buona parte di queste puntate che trovate su Mixcloud, Sly SLY Mixcloud. A tutti quanti voi all the best and good vibes da parte mia, da parte di Sly.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Live, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Da di oggi The Coction.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8. La musica alla radio. Con la musica.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uplifting and inspiring.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.